Basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto, e portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un

non ci avranno nemmeno avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

dal 1986, una delle canzoni più belle, più amate di Cyndi Lauper, ovvero sia questa True Colors, la collection delle 5 per aprire tutti i svegli di questa mattina. A proposito di colori, qui un grigio scuro a partire dal cielo, piovigila. Buongiorno amici, buon primissimo mattino impavidi da Vera Torrisi, da Radio Subasio. Ma che bello è tornare al lavoro ed è già metà settimana, è già mercoledì. Buongiorno a tutti coloro che insomma si sono fermati nella festività della Repubblica, appunto ieri 2 giugno, e buongiorno anche a tutti coloro, specialmente a tutti coloro che invece non si sono fermati e sono al lavoro anche oggi, così come lo erano ieri. Buongiorno amici, i vostri messaggi vocali, WhatsApp, Telegram, ma anche di testo 3 4 8 0 7 5 80 60. Dai, tra poco vi leggo, vi ascolto. Subito Fulminacci, Stupida sfortuna.

0: Rihanna su Radio Subasio alle 5:16 minuti. Buongiorno, sentiamo i primi del mattino che c'è a quest'ora al 348 075 80 60.
1: Radio Subasio, sono Marco da Roma.
0: Ciao.
1: E come ieri, sì? Stessa ora in macchina direzione lavoro,
0: stessa
1: anche
0: strada.
1: Anche a Roma piovicina, sì, un pochino, però fa sempre caldo, a quest'ora ci sono 20 gradi. Ciao Radio Subasio, grazie della compagnia che ci fate.
0: Marco, oh, qui ce ne sono 21, chi offre di più? No, lasciamo stare, meglio di no a quest'ora del mattino. Buongiorno, buongiorno poi a Simone da Fano, che

0: Si rientra a lavorare. A Prato c'è 18 gradi, io sono la Cinzia! E si va a lavorare anche a Noa!
1: Addirittura!
0: Di corsa! Buona giornata a tutti!
1: Buona giornata anche a te, Cinzia! 3 4 8 0 7 5 8

anche lui, anche Stash, ha partecipato a uno dei talent più famosi d'Italia, Amici. In un'intervista ha detto: per entrare lì ad Amici avevo truccato la carta d'identità. Li sentiamo, i The Colors, tutti insieme, questa è Rolling Stone.

0: parto.
1: Le 5.39, buon mercoledì amici. Questo weekend, leggevo, in uno dei borghi fantasma tra i più belli d'Italia, Celleno, si tenta di siamo nel Lazio mi pare, si tenta di battere il record mondiale di sputo del nocciolo della ciliegia. Sì amici, perché c'è anche il campionato internazionale dello sputo del nocciolo e di ciliegia nello sputodromo dei giardini centrali appunto di Celleno. Una competizione goliardica giunta alla 27esima edizione, quest'anno si tenterà di battere il record mondiale 22 metri e 80 centimetri. Ah però, allora amici, questa mattina vi chiedo, c'è un gioco datato in cui siete campioni mondiali o giù di lì? Che ne so, la corsa col sacco, la gara di tappi, il lancio della ruzzola? 3 4 8 0 7 5 80 60, ovviamente messaggi vocali ma anche di testo. Male necessario, Fedez insieme a Marco Masini.
0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Subasio. Subasio.

0: buongiorno da Raffaele,
1: sì,
0: da Urbino.
1: Ciao.
0: Prossimi all'arrivo al lavoro. Quest'anno basta turni, cambiato, esco col chiaro, torno col chiaro, ho fatto un bel ponte.
1: Sì,
0: appunto. Il lavoro fa a casa. Che si vuole più dalla vita? Buona giornata.
1: Non lo so, Raffaele, un caffè a quest'ora? Va bene, buongiorno. A proposito del campionato, 27esimo campionato internazionale dello sputo del nocciolo della ciliegia, vi ho chiesto: ma in cosa siete campioni mondiali o giù di lì per quanto riguarda i vecchi giochi? Mariella scrive il gioco del saltarello, no? Quello con le caselle, che ha un nome particolare. Adesso insomma farò delle ricerche, ve lo dirò meglio. Sì.
2: Marco,
1: ciao Marco.
2: Giocare al nascondino tra oggetti nascondigli, veramente che trovarmi è impossibile. Poi siccome ho due figlie piccole, ho avuto pure l'occasione un sacco di volte di rigiocarci con molto piacere.
1: Così non ti trovano,
2: Buona giornata ragazzi, buona giornata, forza!
1: Dai, corsa col sacco, gara di tappi, che ne so, il lancio della ruzzola, in cosa siete campioni mondiali per quanto riguarda i vecchi giochi? 3 4 8 0 7 5 80 60. Ma stasera non sono io che lo chiede, Marco Mengoni.

su Radio Subasio alle 5.56. Non sono ancora state celebrate, però già si parla tanto di questo matrimonio e la presunta discriminazione delle amiche single di Taylor Swift. Perché? Perché Taylor Swift ha negato il più uno all'invito, nel senso, io ti invito, so che sei single, però non puoi portare nessun altro. Ma come, un amico, un'amica che mi faccia accompagnare alle tue nozze? No, lei, la patrona dei cuori spezzati, l'artista che ha scritto la colonna sonora degli amori finiti, immaginati, ma è arrivati ora volta le spalle alle sue compagne di trincea, alle donne single. Bah, lo so.

0: Com 24 e previsioni meteo. Sei un minuto.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Notte di raid nel Golfo. Le forze statunitensi colpiscono una torre radio sull'isola di Xem, nello stretto di Hormuz. L'Iran risponde attaccando le basi americane in Kuwait e in Bahrain. Ira di Trump contro Netanyahu per l'offensiva israeliana in Libano. Prolungata la detenzione per i due attivisti italiani della flotilla trattenuti in Libia. Ieri le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Siamo figli di tante migrazioni, ha ricordato Mattarella ai giovani. Polemiche sulle assenze alla parata ai fori imperiali. Mancavano il ministro Salvini e i leader dell'opposizione Schlein e Conte. Due persone sono state fermate per la morte dei quattro braccianti trovati carbonizzati in un minivan lunedì ad Amendolara, nel Cosentino. Si tratta di due pakistani incastrati dalla videosorveglianza mentre bloccano le portiere e danno fuoco al veicolo. Ad accusarli anche una quinta persona a bordo che è riuscita a uscire dal cofano. Delitto in un condominio ieri sera a Roma, ha fermato un 18enne colombiano accusato di aver ucciso un vicino a coltellate al culmine di una lite condominiale. Tra i due ci sarebbero già state discussioni in passato. In Ucraina si continua a scavare tra le macerie dopo il violento raid russo lanciato dal Cremlino contro Kiev e Dnipro nella notte tra lunedì e martedì. Il bilancio è di almeno 22 morti e oltre 120 feriti. Zelensky chiede agli Stati Uniti la fornitura urgente di missili Patriot. Tennis, Roland Garros, Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio maschile. Oggi nei quarti del singolare maschile, Cobolli contro il canadese Auger Aliassime e il derby tra Berrettini e Arnaldi. Nel doppio misto, Vavassori ed Errani cercano l'accesso in finale. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'intensa perturbazione che sta attraversando il nostro paese anche oggi porterà maltempo su molte regioni, quindi nella giornata odierna prevalenza di tempo bello al nord-ovest, nuvole altrove, rovesce temporali nel corso del giorno sulle Venezie, l'Emilia, la Romagna, le zone interne del centro, le coste centrali adriatiche e più giù anche su Campania, Basilicata e nord della Puglia. Per quello che riguarda le temperature, massimi in rialzo al nord-ovest, in calo nel resto del paese. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

ultimamente il prof nel suo libro, ma anche in TV, come è nato quel oh oh cavallo da un'imprecazione in macchina. Vabbè, non ve la spiego adesso, andatela a cercare. Mi ha molto invece sorpreso anche sentire mio figlio 13 anni cantare questa Samarcanda, un classico appunto di Roberto Vecchioni, che è però del 1977, quindi molto lontano, grazie al suo professore di musica. E quindi grazie a tutti i professori di musica delle scuole medie che fanno sentire, che fanno conoscere questi classici di appunto Vecchioni, così come De André, Fossati o altri. Buongiorno amici, buon mercoledì a tutti. Stavo per dire inizio settimana, ha un po' il sapore di inizio settimana questo mercoledì, ma invece non è lunedì, è proprio metà settimana. Buongiorno a tutti. Vi ho chiesto anche a proposito del campionato internazionale di sputo del nocciolo della ciliegia che arriverà questo weekend, giochi antichi magari all'aperto ma anche no, che in cui siete stati o siete ancora campioni mondiali o giù di lì. Ne raccontate qualcuno? 3 4 8 0 7 5 80 60. Buon vento Giovanotti e altri.

0: ci sale litoranee, come erano affollate ieri. Litoranea dal 2022, Elisa insieme alla bellissima Matilda De Angelis, ma anche molto brava a cantare. Buongiorno amici impavidi, ci siete, buongiorno.
1: Buongiorno Subasio, buongiorno Era, buongiorno Subasiani, Alessandro da Cave,
0: ciao.
1: Direzione Roma, settore edilizia.
0: Sì.
1: Mamma mia come piove stamattina.
0: Piove, senti come piove. Allora, vi ho chiesto a proposito

0: Perché avevo i piedi piccoli, che ho tuttora, e non toccavo mai le righe. Quindi loro mi dicevano sempre: no, tu non giochi.
1: È perché, Patrizia, con te si faceva notte. Che poi non è soltanto i piedi piccoli, è anche una questione di equilibrio. Ciao Marco.
2: Uno dei giochi che ero forte era un vecchio gioco con le figurine Panini.
1: Sì.
2: Tavolinetto, figurine sopra, spizzatina, e la figurina che cascava sopra alle altre prendeva tutte. Lì ci divertivamo con poco, però ci divertivamo tanto.
1: Quante figurine, ragazzi, che vincevi, Gennaro da Napoli. Il gioco si chiama La Settimana, è chiamato anche così, il gioco della campana, La Settimana, da quelle parti. Dai, 3480758060, giochi che facevate in cui eravate campioni mondiali o giù di lì. Radio Subasio.
3: Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

La rondine Mango su Radio Subasio alle 6:24. Leggevo di Riccardo Zanotti, il leader dei pinguini tattici nucleari. Da qualche mese, sapete, è diventato papà, mi pare il mese di novembre, e ha svelato in una sua recente intervista che riesce a calmare il pianto del suo piccolino cantando quello che è praticamente l'ultimo singolo dei pinguini tattici nucleari. Lo fa suonando una specie di pianola, insomma, per bambini. Lo sentiamo insieme ai pinguini.

sia ancora spento il successo di Italia Starter Pack, che a me piace ancora tanto sentire, ma J-Ax è pronto a regalare nuova musica. Ippi Yayo, però anche no, il nuovo di J-Ax su Radio Subasio.

0: 0 75 80 60.
1: Radio Subasio, buongiorno, sono Patrizia.
0: Ciao
1: Fidardo.
0: Buongiorno.
1: Nelle Marche. Dunque, da piccola, il mio forte era il gioco della molla o dell'elastico. Lì ero terribile, pochi reggevano i miei ritmi, quindi grazie perché mi avete riacceso questo mio ricordo che quasi avevo rimosso.
0: Beh, prego, dai, campionessa mondiale allora, Patrizia.
2: Un altro gioco, sì, che era molto famoso ai miei tempi. Buongiorno a tutti, sono Bruno da Napoli.
0: Ciao.
2: Era tirare delle biglie di vetro e farle andare in un buco, a chi c'entrava il buco vinceva il resto delle biglie, oppure le figurine panini. Si giocava al numero, al colore della maglia, al primo nome, alla lettera del calciatore. Sì, quanti bei ricordi. Purtroppo i ragazzi di oggi hanno delle famiglie, si è persa la fantasia, si sono perse tante belle cose, perché era aggregazione. Ciao Subasio.
0: Beh sì, in parte Bruno è assolutamente vero, per fortuna la scuola dell'infanzia, ma anche la scuola media, che fa riprovare anche certi giochi datati, però sempre molto molto belli. Speriamo che questa
3: Ciao,
0: cosa continui.
3: Buongiorno,
0: sì,
3: sono Giovanni da Roma.
0: Ciao Giovanni.
3: Parlo degli anni, fine anni 80, inizio 90.
0: Sì.
3: In palestra non c'era il tapirulan, quindi ci si scaldava con il salto con la fune, una corda.
0: Sì.
3: Lo facevamo, poi a un certo momento cominciavamo a giocare, a farlo in modo scenografico. E sinceramente facevamo delle cose molto particolari, quindi ancora riesco a farla malgrado la mia età. Buona giornata.
0: Ciao Giovanni, campione mondiale di salto con la corda, scenografico.

È la ragazza sempre del rock italiano. Ora arriva Radio Subasio. Irene Grandi, mercoledì 10 giugno alle 21, sarà protagonista a Radio Subasio Music Club con le sue canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Mercoledì 10 giugno alle 21, Irene Grandi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: campioni mondiali o giù di lì. Dai, chiudiamo con i vostri messaggi al 348-075-8060.
1: Buongiorno Vera, Domenico Bassano Romano.
0: Ciao.
1: Io ero campione a rubabandiera quando stavamo in piazzetta e si organizzavano i giochi, era da paura. Ciao ragazzi.
0: E si allenava anche lo scatto, no? Va bene, grazie per

E a guardare il cielo questa mattina un po' grigio, devo dire, in molte parti d'Italia qualcuno parlava anche di pioggia. Oh, fatemi fare un pat pat grande a Massimiliano, che è reduce non da 3 giorni di vacanza ma 3 giorni di duro lavoro, e spera che il weekend arrivi molto molto presto.

0: Amici, vi aspetto domani a partire dalle 5. Grazie davvero a Torrisi. Arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi prima. L'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TGCom 24, 2:02.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Notte ad alta tensione nel Golfo. Gli Stati Uniti colpiscono una torre radio sull'isola di Xem. L'Iran risponde attaccando le basi americane in Kuwait e in Bahrain. Trump furioso con Netanyahu per l'offensiva israeliana in Libano. Prolungata la detenzione in Libia per i due attivisti italiani della flottiglia. Ieri la festa per gli 80 anni della Repubblica. Siamo figli di tante migrazioni, ha ricordato Mattarella ai giovani. Polemiche sulla parata ai fori imperiali. L'eurodeputata Salis chiede di abolirla. Ira di Meloni. Assenti il ministro Salvini e i leader dell'opposizione Schlein e Conte. L'Unione Europea libera 13 miliardi per l'energia. Bruxelles verso un parziale sì alla richiesta di flessibilità dell'Italia, ma solo sugli investimenti. Gli stati potranno chiedere un margine pari allo 0,3% del PIL annuo nel triennio 26-28, con un tetto massimo cumulato dello 0,6%. Due persone fermate per la morte dei quattro braccianti trovati carbonizzati in un minivan lunedì ad Amendolara, nel Cosentino, incastrate dalla videosorveglianza mentre bloccano le portiere e danno fuoco al veicolo. Una quinta persona è riuscita a scappare dal bagagliaio. La sua testimonianza: sono mafiosi pakistani, non volevano pagarci. Attacco di droni ucraini contro un autobus russo in viaggio da Mosca verso la Crimea. Secondo le autorità del Donetsk occupato, il bilancio è di 7 morti e almeno 11 feriti. Tennis: gli azzurri sognano al Roland Garros. Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio maschile. Oggi nei quarti del singolare maschile, Cobolli contro il canadese Auger Aliassim e il derby Berrettini-Arnaldi. Nel doppio misto, Vavassori ed Errani a caccia della finale. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 diramazione Roma Sud si resta in coda per 1 chilometro a causa del traffico intenso tra Torrenova e il bivio per il grande raccordo anulare, procedendo verso quest'ultimo. Rallentamenti per traffico anche sulla A4 tra Dalmine e Cavenago in direzione Torino. Sulla A24 code sempre per traffico tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est, procedendo verso quest'ultima. Infine, sulla statale 12 della Betone del Brennero si segnala un tratto chiuso a causa di una frana tra gli incroci Astracaccio e Giardinetto. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

The One Bust The Dust, la mia preferita dei Queen. Lo so che hanno scritto tantissime canzoni, una più bella dell'altra. Questa è quella che proprio in generale mi dà quella carica, quell'energia in più rispetto a tutte. Buongiorno intanto da Gianluca Girato, eccoci anche questa mattina. Dicevo, mercoledì, settimana strana questa, perché insomma spezzata un po' da una festività. Oggi tra l'altro si torna anche a scuola, cari bambini, molti torneranno anche al lavoro dopo aver fatto il ponte del 2 giugno. Insomma, settimana che comincia un po' in ritardo, ma comincia bene perché si inizia il mercoledì, magari molti finiranno di lavorare il venerdì. I nostri bambini tra l'altro stamattina tornano anche con il giretto delle scuole d'Italia per quella che è l'ultima settimana. Ebbene sì bambini, l'ultima settimana del nostro gioco, anche l'ultima settimana per la stragrande maggioranza degli studenti italiani della scuola, perché poi si va in vacanza, anche se magari ci saranno quelli che hanno gli esami di terza media, poi chiaramente anche i nostri ragazzi più grandi che avranno gli esami di maturità tra poco, insomma. Ma si parlerà di questo e di altro stamattina. Una materia che vi svelo però solo tra una mezz'oretta, attenzione, quindi si gioca con i nostri bimbi. Prima ci saranno anche gli auguri di buon compleanno, il giretto delle città italiane per vedere le temperature e tra pochissimo l'oroscopo di Radio Subasio. Il tempo di sentire LDA e H7, questa è Santa.

Buongiorno amici, ben ritrovati, prontissimi anche oggi per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Fatichiamo a mettere a fuoco gli obiettivi professionali, ma il sestile del Sole a Saturno ci facilita il compito e ci consente di fare chiarezza. Le ambizioni sono piuttosto alte, a condizione di non aver fretta e di impegnarci di più, ce la possiamo fare. Toro, la giornata scorre a rilento, ma con buone prospettive di finire presto con gli impegni da svolgere. Con il supporto dell'elemento terra siamo efficienti. Una volta terminato il lavoro, cosa c'è di meglio di un'escursione in montagna o al mare per rilassarci? Gemelli, l'assenza di passaggi celesti sfavorevoli ci rende tranquilli. Una serena integrazione, scambi stimolanti, utili esperienze di collaborazione con gli altri. Momento buono per chi di noi cerca sensazioni forti e inebrianti, anche fuori dell'ordinario orticello. Cancro, dal cielo uno stimolo a considerare altri punti di vista, a non proseguire incertezze che da tempo sono le stesse. Si può aprire un discorso nuovo. Smuoviamo le acque, qualcosa di prezioso potrebbe emergere e rendere la quotidianità più scorrevole. Leone, solida l'organizzazione della gestione domestica, la quale, in vista di obiettivi concreti, richiede un'accorta distribuzione di tempo ed energie. L'usuale attitudine all'azione è minata dal dubbio. Meglio rinviare le decisioni da affrontare a tempi migliori. Vergine, se stiamo pensando di dare stabilità a un rapporto sentimentale, a un progetto, a una scelta, possiamo procedere con calma a un consolidamento. L'amore fa scintille e dallo scambio armonico con l'altro impariamo l'arte della fiducia e del lasciarci andare. Bilancia, qualche frizione con l'amato scatenata dalla gelosia. Con un po' di morbidezza in più, la pace si fa presto. Investimenti azzardati? Fidiamoci dell'intuito. Lontano dalla solita quotidianità, guadagniamo forza. Evadiamo, se c'è possibile, una gentilezza verso di noi. Scorpione, protagonista la carriera. Messi in forza dal sostegno della luna in sestile, affrontiamo i problemi con la tenacia e la concretezza che ci sono proprie. La concentrazione sugli aspetti pratici produce buoni risultati, forse a scapito dell'ampiezza di vedute. Sagittario, molto disinvolti e intraprendenti, se siamo soli abbiamo tutta l'audacia di osare nuove conquiste e di nutrire l'intesa con sincero entusiasmo. Fra ingenuità e diffidenza troviamo il punto di mezzo. Arriva un risarcimento legale per un torto subito. Capricorno, percezioni sottili tentano di mettere in crisi il nostro realismo, ma la logica ala meglio sulla fantasia e alla fine raggiungiamo il traguardo. Prima di dichiarare drasticamente la fine di una relazione, vale la pena di non lasciare nulla di intentato. Acquario, calma, a tutto c'è rimedio. Fronteggiamo battaglie con il parentado, con la nostra metà, con i figli. Perdere la pazienza non ci aiuta affatto. Sul fronte famiglia e professione non c'è alcuna tregua, ma se siamo lungimiranti, i contrasti durano poco. Finiamo con i pesci. Cerchiamo di conciliare il dovere con il piacere. Lavoriamo sì con impegno, ma prendiamoci uno spazio per gli amici, un corso stimolante, un viaggio. In parte siamo fatti della stessa sostanza dei sogni. Largo alla fantasia, il mero materialismo non ci appaga. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Apriamo le nostre porte ai vostri messaggi ora. Auguri di buon compleanno, letti tra una decina di minuti, letti quindi vuol dire che dovete scriverli, mi raccomando, in questo caso non messaggi vocali. Per augurare buon compleanno ai vostri cari, scriveteli adesso 348

0: La cura per me, questa è la canzone di Giorgia su Radio Subasio. Grande cura per i vostri cari, devo dire, perché avete mandato un sacco di messaggi anche stamattina per il compleanno. Cristina da Salerno dice: oggi è il compleanno di mio figlio Antonello, compie 43 anni, auguroni a lui che abita a Rozzano in provincia di Milano. Tantissimi auguri di buon compleanno a Laura di Scheggia, da Giulia e Davide. Buongiorno Subasio, sono Jessica, io e le colleghe di lavoro vorremmo fare gli auguri all'uomo più bello dell'azienda, Andrea, che compie gli anni. Tantissimi auguri di buon compleanno a Lara di Anagni per il traguardo raggiunto dei tanto attesi 18 anni dalle amiche Giulia e Asia e dai compagni della quarta D. Auguri al 41enne del nostro cuore Francesco da Narni, da Daniela, Michael, Nicolas e tutta la famiglia. Ancora Roberta di Magione, tanti auguri di buon compleanno per i suoi 80 anni dal marito Renato e dalle figlie Renata e Raffaella, altra cifra tonda, in questo caso 60. E arrivano gli auguri di buon compleanno a zia Pilla dal nipote Ivan. Tantissimi auguri a mio nipote Gabriele che compie 6 anni. Auguri Sarchiapone da zia Graziella dalla Dispoli. Ancora Marta da Cisterna dice: auguri a Sharon per i suoi favolosi 18 anni. Un'altra maggiorenne, ecco, stamattina. Giampiero invece scrive: buon compleanno a mio nipote Gerardo, gli auguro tutta la fortuna di questo mondo e gli faccio un grosso in bocca al lupo per il lavoro. Auguroni allora a tutti gli amici che compiono gli anni quest'oggi con i vostri messaggi. Buongiorno Gianluca, oggi è il compleanno del mio bellissimo nipote che compie 5 anni. Auguri Alessandro da nonna Rosaria e nonno Cricchetto. E poi tantissimi auguri a Cristiano da zia Gabriella, zio Fabrizio, Diletta, Maria Chiara, Stefano e Scilla. E facciamo gli auguri anche a questo ragazzo che oggi compie 71 anni, il compleanno di Alberto Fortis, e gli facciamo gli auguri con questa Milano e Vincenzo.
1: Milano, sono tutto tuo, Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

danni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

il nostro terzo ultimo appuntamento di quest'anno scolastico, anche perché venerdì o sabato al massimo la maggior parte di voi farà l'ultimo giorno di scuola. E allora si gioca anche questa mattina un bel giretto d'Italia su Radio Subasio, tutti a scuola. Oggi la materia è storia. Mentre voi state andando appunto in classe, prima che entriate, io vi faccio questa domanda di storia. Ascoltate bene e prima di rispondere, insomma, rifletteteci un attimo, ma non è difficile assolutamente. Quale popolo inventò la scrittura per la prima volta nella storia? Vi do anche due opzioni, dai, così vi facilito un po' la risposta. Sono stati i Sumeri o sono stati gli Egizi? Ripeto la domanda di storia: quale popolo inventò la scrittura per la prima volta proprio nella storia? I Sumeri o gli Egizi? Lo scriviamo, anzi lo diciamo con un messaggio vocale che è meglio, così sentiamo le voci dei nostri bambini come tutte le mattine. 348 075 8060, vi aspettiamo a Radio Subasio.

0: Sì, cari bambini, anche stamattina a rispondere a una domanda di storia quest'oggi, perché vi ho chiesto quale popolo ha inventato per primo la scrittura. Beh, vi ho dato anche due opzioni, sono stati i Sumeri o gli Egizi. Sentiamo le risposte dei nostri bambini, vai!
1: Ciao Radio Subasio, sono Fabio e vengo da Milano. La risposta giusta è...
0: Vai!
1: I Sumeri. Ciao Radio Subasio, Radio Subasio, buona giornata a tutti!
0: Fabio, non ho capito bene, cos'è che hai detto, i Sumeri? Dai, bravo comunque.
2: Ciao Gianluca, io sono Vincenzo da Napoli e la risposta è i Sumeri. Dai, adesso basta, ciao Gianluca.
0: Velocissimo Vincenzo, bravissimo, dai.
3: Ciao Radio Subasio, la risposta sono i Sumeri, ma io oggi non vado a scuola. Oh. Sto partendo per le ferie.
0: Hai capito?
3: Ciao Gianluca.
0: Ciao, ciao, allora buone ferie in anticipo e complimenti, complimentoni. Chi c'è adesso?
4: Ciao Radio Subasio, sono Bianca da Roma e secondo me il primo popolo che ha inventato la scrittura nella storia sono stati i Sumeri.
0: Brava.
4: Ciao Radio Subasio, Radio Subasio.
3: Ciao Gianluca.
0: Ciao Bianca, proprio il popolo dei Sumeri in Mesopotamia, nell'odierno Iraq e parte degli stati limitrofi, attorno al 3500-3003 avanti Cristo. Sentiamo un altro messaggio, chi c'è a Radio Subasio?
5: Ciao Radio Subasio, io sono Martina e vengo da Lumezzane.
0: Ciao Martina.
5: E la risposta è Sumeri. Ciao Gianluca, Radio Subasio.
0: Brava Martina, tra l'altro questo sistema iniziale chiamato scrittura cuneiforme nacque nella città di Uruk, principalmente per scopi amministrativi e contabili, come ad esempio registrare le merci, contare i raccolti, cose così, ecco.
6: Ciao Radio Subasio, sono Sofia, vengo da Roma, ho 9 anni.
0: Ciao Sofia.
6: E sono i

0: Subacchio.
1: Oh, siete in due.
0: Siamo Antonio
2: e Maria
0: la Matica.
2: E la risposta giusta è i Sumeri.
1: Bravi Antonio e Maria.
2: Radio Subacchio.
1: Allora bambini, anche gli egizi in realtà intorno al 3100 avanti Cristo svilupparono un proprio sistema di scrittura originale, come tutti sappiamo i geroglifici, ma le prime testimonianze scritte giunte a noi appartengono storicamente alla civiltà sumera, quindi insomma sono stati loro nella storia che hanno inventato la scrittura. Sentiamo un ultimo messaggio, dai, sentiamo un po' chi c'è.
3: Ciao Radio Subacchio, sono Ludovica da Ofagna e ho 11 anni. Hanno inventato la scrittura i Sumeri.
1: Brava Ludovica.
3: Ciao Radio Subacchio, ciao Gianluca.
1: Ciao cara e ciao a tutti i bambini, ci sentiamo anche domani, vi aspetto.

0: Song Did Feeling su Radio Subasio, che ci porta alle breaking news di TGCom 24, pochi secondi alle 8.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Notte di scontri nel Golfo. Gli Stati Uniti colpiscono una torre radio sull'isola di Keshm, nello stretto di Hormuz. L'Iran risponde attaccando le basi americane in Kuwait e in Bahrain. Ancora scontri in Libano. Trump furioso con Netanyahu. Attacco di droni ucraini contro un autobus russo in viaggio da Mosca verso la Crimea. Le autorità denunciano 7 morti e almeno 11 feriti. Intanto a Kiev e a Dnipro si scava ancora tra le macerie dopo l'ultimo violento raid di Mosca. Zelensky chiede a Washington i missili Patriot. Attesa oggi la risposta dell'Unione Europea alla richiesta sulla deroga al patto di stabilità per l'energia. Bruxelles verso un parziale sì, ma solo sugli investimenti. In arrivo una mini clausola pari allo 0,3% del PIL annuo, con un tetto massimo dello 0,6, un valore dai 7 ai 13 miliardi. Ieri la festa per gli 80 anni della Repubblica. Siamo figli di tante migrazioni, ha ricordato Mattarella ai giovani. Polemiche sulla parata ai fori imperiali. L'eurodeputata Salis chiede di abolirla. Ira di Meloni. Assenti il ministro Salvini e i leader dell'opposizione Schlein e Conte. Due pakistani fermati per la morte dei 4 braccianti arsi vivi in un minivan ad Amendolara, nel Cosentino. Incastrati dalla videosorveglianza mentre bloccano le portiere e danno fuoco al veicolo. Una quinta persona è riuscita a scappare dal bagagliaio. La sua testimonianza: non volevano pagarci. Tennis, azzurri alla conquista del Roland Garros. Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio maschile. Oggi nei quarti del singolare maschile, Cobolli contro il canadese Auger Aliassim e il derby Berrettini-Arnaldi. Nel doppio misto, Vavassori ed Errani a caccia della finale. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
3: Ogni canzone è un'emozione.
2: Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it. Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione in autostrada: sulla A1 verso Milano un chilometro di coda per incidente tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, sulla diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare un chilometro di coda fra Torrenova e l'innesto sul grande raccordo per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, sulla A24 verso la tangenziale est di Roma 4 chilometri di coda per traffico tra la fine della Complanare e l'immissione sulla tangenziale, sulla A4 verso Torino 3 km di coda per incidente tra Dalmine e Trezzo, sulla A22 verso Modena 2 km di coda per traffico tra Carpi e l'immissione sull'Autosole. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: Blasio alle 8 e 8 minuti in questo istante. Dai, che porta fortuna, allora il minuto uguale, così dicono. Noi andiamo a vedere che è successo di importante il 3 giugno. Buongiorno da Gianluca Giurato nella storia. E non possiamo ovviamente non ricordare ciò che è accaduto nel 1989, quando il governo cinese soffoca la protesta degli studenti in piazza Tiananmen a Pechino, contrapponendo i carri armati alla richiesta di riforme democratiche. L'intervento armato causerà la morte di un numero imprecisato di persone, si calcola tra gli 80 e i 200 individui e circa 7.000 feriti, quindi sono 37 anni, tieni a mente Tiananmen, come cantavano i Litfiba. Andiamo invece indietro nel tempo, adesso al 1947, per rimediare alla violenza interreligiosa tra musulmani e indù viene adottata la decisione di dividere in due stati separati il territorio dell'India britannica. Al Dominion, che era un termine usato soprattutto prima del 1948 che designava appunto alcuni territori dell'impero britannico dotati di ampia autonomia politica, quelli che poi sarebbero diventati gli stati indipendenti del Commonwealth, ecco, al Dominion del Pakistan vengono associate le aree a maggioranza islamica, mentre le restanti compongono il Dominion dell'India. Poi la divisione ufficiale arriverà il 15 agosto dello stesso anno, del 1947. Ancora più indietro di 10 anni, 1937, Edoardo VIII, quindi restiamo nel Regno Unito, sposa Wallis Simpson. Per poter coronare il proprio sogno d'amore l'11 dicembre precedente, il re aveva optato per l'abdicazione in favore del fratello Giorgio VI, pensate, pur di sposare la donna amata. Anche a voi è successo di fare delle rinunce importanti per poter coronare il vostro sogno d'amore? Ecco, avete rinunciato a un lavoro, per esempio, per poter stare vicini alla persona che amate, oppure è un altro tipo di rinuncia e soprattutto ne è valsa la pena? Ecco, questo vorrei sapere. Me lo dite con un messaggio, se vi va, Radio Subasio 348 075 8060. Come dice Lorenzo Salvetti, dimmelo tu.
1: Dici che

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Olly e Giuli, questa domenica su Radio Subasio alle 8:16, invece questo mercoledì adesso dovete mandare un messaggio vocale se volete ascoltare una canzone intorno alle 8:30 nel voice box, perché funziona così ogni mattina. Voi ci mandate un vocale, ci dite come vi chiamate, da dove ci ascoltate, la canzone che vorreste sentire e magari potreste essere veramente voi stamattina i protagonisti del voice box. Quindi vi aspettiamo adesso, 348 075 80 60, scegliete bene, mi raccomando. Diteci come vi chiamate, così tra poco magari sentiremo proprio la vostra voce che annuncia la vostra canzone preferita. Questa è Sienna Spy.

0: Cosa c'è? Vasco Rossi su Radio Subasio, buongiorno da Gianluca Giurato. Stamattina stiamo parlando di rinunce, rinunce fatte nella vita per qualcos'altro, può essere per amore o anche per motivi molto molto importanti.
1: Ciao Subasio, sono Francesca da Roma. La mia rinuncia d'amore è stato rinunciare alla mia carriera per curare mia figlia, e sì, ne è valsa la pena ogni singolo giorno.
0: Precisamente.
1: Ti ascolto da tantissimi anni, mi fate tantissima compagnia, grazie.
0: Grazie a te cara davvero per questa tua testimonianza, per la tua fedeltà ovviamente a Radio Subasio, ma siamo felici che tu ci abbia voluto dire questa cosa, abbia voluto condividere questa cosa molto importante per te con noi. Anche voi avete fatto rinunce per amore nella vita, magari per andare nella stessa

0: Ti voglio tanto bene, questa era la canzone della nostra amica Giulia da Roma, che l'ha scelta tra l'altro dedicandola al suo papà, quindi scelta bellissima, ancora più di valore dobbiamo dire, grazie per aver riempito in questo modo così bello appunto il voice box di questa mattina, cara Giulia, e grazie a tutti gli amici che stanno anche mandando i loro messaggi, perché oggi stiamo parlando di rinunce per amore, ne vale la pena, ne è valsa la pena nel vostro caso? Sentiamo un pochino i vostri messaggi, quelli che stanno arrivando.
1: Buongiorno Radio Subasio. Dunque, io ho rinunciato anni fa ad un lavoro per amore.
0: Sì.
1: E quello che posso dire ora a tutte le donne: non rinunciate mai all'indipendenza per amore, perché l'amore finisce e il lavoro può restare.
0: Eh certo.
1: Ciao.
0: Ciao, tu chi sei?
1: Mary da Fabriano.
0: Grazie Mary, grazie per la tua testimonianza davvero, quindi in questo caso insomma lei ha fatto una rinuncia, non ne è valsa la pena, è quello che abbiamo dedotto sicuramente, anzi è un appello che ho voluto fare a tutte le donne in questo caso, di non rinunciare alla propria indipendenza per amore. A voi è capitato? Avete fatto qualche rinuncia? Me lo raccontate? 348 075 8060.

0: dedicato a te le vibrazioni su Radio Subasio, in effetti dedicato a qualcuno il messaggio che è arrivato, i messaggi che stanno arrivando, perché stamattina vi ho chiesto se avete mai fatto rinunce per amore e se ne è valsa la pena. Sentiamo altre testimonianze.
1: Io nella mia vita ho fatto, credo, una scelta importante, insomma, per quanto mi riguarda sono molto soddisfatta della scelta che ho fatto.
0: Sì.
1: E la rifarei comunque anche oggi.
0: Qual è la scelta?
1: Io lavoro da diversi anni in una mensa scolastica e mi si era creata l'opportunità nel tempo di un avanzamento di carriera, avrei potuto passare di grado, però ciò voleva dire togliere del tempo alla mia famiglia, certo, alle mie figlie, e ci ho rinunciato volentieri e sono molto contenta di averlo fatto perché mi sono dedicata a loro, le ho viste crescere, le ho accompagnate in tutto il loro cammino.
0: Chiarissimo.
1: Adesso sono donne e sono veramente soddisfatta della scelta che ho fatto.
0: Bene.
1: Sono Roberta, chiamo da Roma e sto andando giusto al lavoro.
0: Ciao Roberta, allora buon lavoro, una bella scelta quella che hai fatto tu, si sente.
2: Buongiorno a tutti, su Basiani, Gaetano da Nettuno.
0: Ciao Gaetano.
3: Io ho rinunciato il mio lavoro per la mia compagna. Ho lasciato lavoro dopo 10 anni, mm-hmm, per stare vicino a lei, che ora è chiusa nella casa circondariale di Re Bibbia.
0: Sì.
3: Ma dovrebbe uscire tra poco e trasferirci ad Ariccia, dove lei dovrà scontare la pena. Sì.
0: Ecco.
3: Ho lasciato il mio lavoro per stare vicino a lei e stargli vicino il più possibile.
0: Ecco, insomma, si sente una scelta chiaramente non facile, si sente dal tono della tua voce, però ecco, è una scelta che hai fatto con consapevolezza, con convinzione, credo, proprio per stare vicino al tuo amore, alla tua compagna, in questo caso così delicato e particolare. Anche a voi è capitato di fare delle scelte per amore? Ne è valsa la pena? Siete felici di questa scelta? Avete rinunciato a qualcosa? Ce lo dite con un messaggio: 348 075 8060.

0: Come da Elodie su Radio Subasion, arrivo le breaking news di TGcom 24, mancano 2 minuti alle 9.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Notte di tensione nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno condotto raid difensivi sull'isola di Keshm, nello stretto di Hormuz, colpendo una torre radio. L'Iran ha risposto lanciando droni e missili sull'aeroporto internazionale del Kuwait. Diversi feriti, voli sospesi. Mentre proseguono gli scontri in Libano, Trump furioso con Netanyahu. Secondo il media Axios, in una telefonata il presidente americano avrebbe definito il premier israeliano un pazzo e un ingrato. Tra le parole riportate, ti odiano tutti, se non fosse per me saresti in prigione. Offensiva ucraina in Russia. Un drone su un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha ucciso 7 persone, 11 feriti. Colpito anche un terminal petrolifero a San Pietroburgo e uno stabilimento missilistico a Tambov. Zelensky intanto lavora con Bruxelles al 21esimo pacchetto di sanzioni. L'Unione Europea libera 13 miliardi per l'energia, attesa oggi la risposta di Bruxelles alla richiesta sulla deroga al patto di stabilità. Si va verso un parziale sì, ma solo sugli investimenti. In arrivo una mini clausola pari allo 0,3% del PIL annuo, con un tetto massimo dello 0,6%. Fermati 2 pakistani per la strage dei braccianti nel Cosentino, incastrati dalle telecamere mentre bloccano le portiere e danno fuoco al veicolo. 4 persone arse vive, una è riuscita a scappare. All'origine della violenza ci sarebbe stata una lite per il denaro utile a pagare il viaggio. Tennis, azzurri alla conquista del Roland Garros. Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio maschile. Oggi nei quarti del singolare maschile, Cobolli contro il canadese Auger Aliassim e il derby Berrettini e Arnaldi. In Formula 1 ufficiale il rinnovo pluriennale di Leclerc con la Ferrari. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Subasio dà il via alla tua giornata anche il sabato e la domenica. Dalle 5 con Ignazio Failla, l'appello di chi è già sveglio. Dalle 9 con Jonathan Nancy, tutti protagonisti con i vostri messaggi.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona giornata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo in prevalenza soleggiato al nord-ovest e in Sardegna, nubi sparse altrove a parte delle temporanee schiarite all'estremo sud. Piogge temporali su Venezia, Emilia-Romagna, gran parte del centro, Campania, Puglia, centro settentrionale e nord della Basilicata. In serata fenomeni in attenuazione, salvo ancora qualche precipitazione sul basso Adriatico. Temperature in aumento al nord-ovest e all'estremo sud, in calo invece al nord-est, al centro, in Campania e Sardegna. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Eccoci qua, pronti per un'altra ora insieme, l'ultima di Tutti in Piedi di questa mattina. Sono le 9.04 a Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato e arrivano Ivan Allen dal 1983. Questa è Jump.

Serena Brancale con Levante e Delia su Radio Subasio al mio paese. Sono le 9:12, anche voi siete al vostro paese in questo momento, siete fuori per lavoro, ecco, potete comunque rispondere al nostro gioco perché si può giocare dappertutto, basta mandare un messaggio vocale. Come sempre abbiamo mostrificato una canzone e voi dovete individuarla, demostrificarla anche stamattina. Io vi do qualche indicazione, si parla di uno dei più grandi cantautori italiani davvero della nostra storia, un cantautore che è nato a Bologna, che purtroppo non è più con noi da un po' di anni, ma ci ha lasciato un patrimonio immenso. Ecco, questo è stato il suo 24esimo album in studio e la canzone che dovete indovinare è proprio la title track di quest'album qua, uscito alla fine dello scorso millennio. Ecco, canzone che tra l'altro ha un titolo molto breve, come l'album ovviamente appunto a cui dà il titolo. Titolo che, vabbè, chiaramente non vi posso dire troppo perché se vi dico questa cosa vi do praticamente la parola, però vi posso dire che è una parola che è italiana ma che utilizzano ormai anche all'estero, ecco, la utilizzano come la utilizziamo noi, va bene? Allora ascoltate la clip e poi date la soluzione se ce l'avete con un messaggio vocale al 348 075 80 60. Non dimenticate il vostro nome e da dove ci ascoltate, perché il più veloce che risponderà esattamente verrà in diretta qui su Radio Subasio. Sentiamo la clip.

0: Marmellata numero 25, questa è la canzone di Cesare Cremonini su Radio Subasio. Noi andiamo nella capitale, precisamente alla stazione di Roma Trastevere, dove c'è il nostro Gabriele. Buongiorno caro.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Allora Gabriele, tu lavori in una tabaccheria, giusto?
1: Esatto, in una tabaccheria.
0: Non si vende la marmellata però come cantava Cremonini, o c'è anche quella in tabaccheria?
1: No, però ci possiamo organizzare,
0: ecco,
1: volendo, con l'imbarazzo di marmellata.
0: Ecco, i dolciumi non mancano però, perché insomma io in
1: quella,
0: tabaccheria,
1: bene,
0: è vero, sono sempre entrato anche per quel motivo. Vabbè, anni fa fumavo, quindi insomma c'entravo anche per comprare le sigarette. Adesso per fortuna, io non lo so se dovrei dirlo davanti a uno che lavora in tabaccheria, per fortuna non fumo più.
1: Bene, questo è un bene.
0: Ecco.
1: E comunque, nonostante noi lavoriamo in tabaccheria, il fumo fa male, quindi.
0: Ecco, lo diciamo, insomma.
1: Dire il contrario.
0: Non è che dovete dire comprate le sigarette perché fa bene alla salute.
1: No, anzi, assolutamente, non c'è niente proprio, non si può dire questa cosa.
0: Invece, però, che cos'è? Infatti, che cos'è che vendete voi, magari, che può anche fare bene in tabaccheria?
1: Ah, che può anche fare bene,
0: che ne so, delle caramelle alle vitamine per esempio.
1: Abbiamo le dietorelle nuove,
0: abbiamo fatto pure pubblicità, vabbè, ok.
1: Ecco,
0: vabbè, tranquillo, insomma, dai, ci dobbiamo mantenere in forma anche perché arriva l'estate, prova costume. Tu come sei messo, Gabriele?
1: Ma no, io sono magro proprio.
0: Magro.
1: Uno di quelli che non riesce ad ingrassare.
0: Di costituzione.
1: Tutti quelli. Esatto.
0: Sei invidiato perché tu ti puoi anche abbuffare, ma niente proprio.
1: Sì, e però poi alla fine è sempre un po' al contrario, no? Chi non riesce ad ingrassare
0: è vero, è vero.
1: Essere troppo magro.
0: È vero, ma tu neanche proprio un filo di pancia, niente.
1: No, lo dico con l'odio che si scatenerà verso di me, da parte di tutti, però.
0: No, perché sai, poi ci sono pure i magri con la pancia, e quella forse non lo so.
1: Mi piacerebbe averla un pochino.
0: Addirittura, qualcuno... vedi, uno che non ce l'ha la vuole, è sempre così. Esatto. È la donna coi capelli ricci li vuole lisci, e quella liscia li vuole ricci. È sempre, insomma, uno vuole essere sempre quello che non è, o no?
1: Non siamo mai contenti, Gianluca, non siamo mai contenti.
0: È vero, è vero. Beh, noi siamo contenti adesso di avere te comunque al telefono, di fare due chiacchiere appunto per il nostro gioco. E quindi, insomma, in questo momento sei al lavoro. Quando non lavori, Gabriele, che fai?
1: Quando non lavoro ho una bambina piccola, quindi faccio un po' il papà a tempo pieno, oppure insomma mi occupo dei hobby, ormai sono quasi scomparsi.
0: Mm.
1: Però diciamo che insomma non mi lamento, dai.
0: Insomma, sei contento, anche perché con una bimba piccola, quanti anni ha tua figlia?
1: Ha quasi 6 anni.
0: Quasi 6 anni, beh, avrai un bel da fare sicuramente.
1: Sì, ti poi ha una piena di vita, di attività, fa un sacco di cose, quindi...
0: Ah, bene.
1: Diciamo che le settimane sono spesso impegnate, dopo lavoro corri di qua, corri di là, però è sempre, insomma...
0: È sempre un piacere.
1: Bello vedere,
0: ovviamente. Senti, e stamattina quando tu sei andata al lavoro sicuramente lei ha detto una parolina che poi è anche il titolo della canzone.
1: No, non glielo ho detto perché dormiva, perché mi ha attacco prezzo, però sì, il titolo della canzone, se lo dico?
0: Vai!
1: Ciao di Lucio Dalla.
0: Ciao di Lucio Dalla. Oggi quindi non l'hai detto perché l'hai lasciata dormire, ma oggi niente scuola dell'infanzia?
1: No, sì, oggi c'è la scuola, cioè a scuola ci hanno anche una gita, devo dire che con questo bellissimo tempo andranno, insomma, non ho ben capito dove, speriamo ci sia qualcosa al coperto.
0: Speriamo, insomma, perché effettivamente il tempo non è bello su parte dell'Italia. Allora io ciao lo dico a te. Ciao lo dico a te, Gabriele, grazie mille per aver giocato con noi.
1: Anche a te, grazie a voi, ciao a tutti, grazie Gianluca.
0: Ciao Gabriele, eccolo qui, Lucio Dalla su Radio Subasio.

Nel 1972 i Nomadi portano al successo un 45 giri che vende ben 1 milione di copie. La voce è quella di Augusto Daolio, Io Vagabondo.

0: Achille Lauro, Bam Bam Twist su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Oggi stiamo parlando di rinunce per amore. Ne avete fatte, ne è valsa la pena. Abbiamo sentito anche di rinunce molto importanti proprio nell'ora passata. Sentiamo altre testimonianze.
1: Ciao, Barbara da Milano.
0: Ciao Barbara.
1: Allora no, io non ho mai fatto nessuna rinuncia per amore e per nessuno. Mm-hmm. Forse ho rinunciato a qualcosina per mia figlia, ma veramente poco.
0: Sì.
1: Ma non perché non ne valga la pena, ma perché sono un'entità e io questa sono. Se voglio raggiungere un obiettivo non c'è nulla che mi distolga, e l'amore c'è, è rimasto, è da 18 anni che sono sempre con la stessa persona.
0: Bene.
1: Ma né io né lui abbiamo rinunciato a niente per amore, anzi insieme abbiamo creato la strada per arrivare ai nostri obiettivi.
0: Beh, questo è molto bello, insomma, avete creato insieme senza fare rinunce importanti. Chi c'è adesso?
2: Ciao Subasio, Alessandro D'Ancona. Ma guarda, io sì, ne ho fatte per amore, ne ho fatte scelte lavorative, quello che volete,
0: però
2: io penso sinceramente che la scelta giusta sia quella che fate al momento.
0: È vero.
2: Cioè, se al momento è più importante una scelta d'amore, o è più importante una scelta lavorativa, o è più importante una scelta per qualsiasi cosa, poi dopo non vale il ripensamento o quello che accade dopo 10, 20, 30 anni. Cioè, il futuro è sempre incerto, il presente no. Quindi quello che ti fa stare meglio al momento è la scelta giusta.
0: Mi sembra un ragionamento molto, molto, devo dire, sensato, quindi grazie per averlo espresso, grazie anche a tutti gli altri amici che hanno mandato i loro messaggi, siete stati tanti anche stamattina, che hanno espresso il loro parere, soprattutto ci hanno raccontato di scelte, di rinunce fatte per amore. Noi non rinunciamo mai alle novità su Radio Subasio, questo è il nuovo di Petit, si chiama A me, a me.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Da lunedì a venerdì alle 20, il sabato e la domenica alle 13 e alle 20. Tre per te su Radio Subasio.

0: Lettera G, Ligabue su Radio Subasio. Buongiorno Pozzo.
1: Ma buongiorno, come sta?
0: Bene, bene, grazie. Bene, lei in forma,
1: molto
0: vedo.
1: Bene. Beh, insomma, sulla forma potrei dire. Prendo la forma diversa. Prendo una forma
0: come
1: diversa.
0: Come i Barbapapà, ti ricordi che riuscivano a prendere la forma che volevano?
1: Barba Pozzo.
0: Pozzo, mi piace un sacco, guarda.
1: Sì, sì,
0: ti posso chiamare così?
1: Beh, se vuoi.
0: Dai.
1: La barba ce l'ho.
0: Ecco, vedi, a posto.
1: Questa mattina, sai di cosa ci occupiamo?
0: Mm-hmm.
1: Di quei margini che ci diamo noi nei nostri piccoli comportamenti quotidiani e che ci allungano la vita. Per esempio, dormire 5 minuti in più allunga la vita, tu lo sapevi?
0: Bastano 5 minuti,
1: così come altre piccole abitudini. Per esempio, dormire almeno 7-8 ore di sonno. Per 40 minuti al giorno muoversi in maniera energica. Niente di complicato, ma pensa che si possono arrivare anche a contare 9 anni di più di vita nella vita di un individuo.
0: Io so che molti stanno pensando adesso io campo poco, perché magari appunto non riesco a raggiungere queste ore.
1: No, diciamo che bisognerebbe volersi più bene.
0: È vero.
1: Però ci sono piccoli gesti quotidiani che a volte anche in maniera inconsapevole ci aiutano in questa strada di longevità. E allora vi volevo chiedere questa mattina, al di là di quello che dicono gli esperti, basta davvero così poco per vivere meglio e più a lungo? Quali sono le vostre piccole abitudini quotidiane che sapete vi aiutano a stare meglio e quali consigliereste anche a noi? Perché a questo punto siamo curiosi.
0: Utilissimo.
1: 348-075-8060.
0: Chissà quanti bei consigli verranno fuori oggi dai messaggi dei nostri ascoltatori.
1: Secondo me ne ascolteremo delle belle anche questa mattina.
0: Bene, grazie Pozzo allora per questo bel sondaggio che appunto svilupperai nel corso delle prossime ore su Radio Subasio. Noi chiudiamo con Biagio Antonacci.

0: Yeah, yeah, yeah, You and Me, la canzone di Biagio Antonacci su Radio Subasio, con la quale ci salutiamo. You and Me, ci sentiamo domani, mi raccomando, tutti in piedi a partire dalle 7. Vi lascio con Stefano Pozzovivo, che vi accompagnerà per le prossime 3 ore. Da Gianluca Giurato è tutto su Radio Subasio. L'informazione quando sono le 10. Ciao.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Notte di attacchi nello stretto di Hormuz. Le forze USA colpiscono l'isola iraniana di Keshm. Pronta la rappresaglia dei Pasdaran, droni e razzi contro le basi nel Golfo. Colpito l'aeroporto internazionale del Kuwait. Diversi feriti e voli sospesi. Trump furioso con Netanyahu per i raid israeliani in Libano. Che stai facendo? Ti odiano tutti per questo. Le parole. Il contenuto della telefonata rivelato dal sito Axios. Così un analista di Fox News: Teheran trarrà vantaggio da questa fuga di notizie, considerandoci deboli e disperati. Dopo i 21 morti e gli 11 feriti di ieri, Mosca lancia un'altra pioggia di missili sulle città ucraine. Per tutta risposta, sferrato un attacco a San Pietroburgo, nel mirino un terminal petrolifero e aziende militari. In Crimea, della reazione di Kiev, fa le spese un autobus russo, 7 morti. L'UE stanzia fino a 14 miliardi per l'energia, con vincolo sugli investimenti verdi. La proposta della Commissione per estendere al settore la clausola di salvaguardia viene presentata oggi, frenata sul taglio delle accise. I 4 braccianti bruciati vivi in auto nel Cosentino dai caporali vivevano con altri 6 in una casa da 500 euro al mese di affitto cada uno. Al momento dell'attentato tornavano dai campi con le fragole per i bambini. Per la strage alla pompa di benzina arrestati 2 pakistani. Tennis, quarti di finale al Roland Garros del singolare maschile. Dalle 16 Ogier Aliassim Cobolli, dalle 20:15 Berrettini Arnaldi. Calcio, dalle 20:45 l'amichevole Lussemburgo-Italia. La nazionale riparte con Baldini, CT ad interim e con una formazione di 20enni. Questa è le breaking news di TGcom 24.

Buongiorno, bentornati amici di Subbasio dal Pozzo, con voi fino alle 13 in questo mercoledì 3 di giugno 2026. Cominciamo con Zucchero oggi e

amore, zucchero, sugar, fornaciari. E buona mattina a tutti, ovunque vi troviate. Mattina un po', diciamo così, occupata e impegnata dalle piogge, come ci avevano detto i nostri amici del meteo, era prevedibile a questo punto della nostra settimana. Archiviato però questo ponte, per chi ne ha potuto godere, ci proiettiamo in una settimana che, beh, è un po' limitata. Siamo già mercoledì, per molti sarà un sollazzo. Come ogni mattina anche noi ci occupiamo, anche questa mattina ci occupiamo di suoni, emozioni, qualche sogno e qualche spunto di riflessione che come sempre affonda le radici del nostro quotidiano, confrontandosi a volte con studi a carattere scientifico. Beh, ci sono studi recenti che indicano che adottare piccole abitudini quotidiane, come per esempio aggiungere 5 minuti di sonno al proprio riposo, può in prospettiva renderci più longevi. Ma anche qui, attraverso le nostre intuizioni, ci eravamo arrivati. E poi ognuno sviluppa delle abitudini sane che, messe tutte insieme, ci possono veramente, come dire, aiutare a rendere appunto un po' più buona la qualità della nostra vita e anche allungarla. Detto questo, vi chiedo se basta davvero così poco per vivere meglio e più a lungo, e quali sono le piccole abitudini quotidiane che vi aiutano a stare meglio. Quali consigliereste anche a noi? Questa mattina attiveremo come sempre un piacevole interscambio attraverso il 348 075 80 60. Anche oggi c'è un primo buongiorno e va Claudia, che ci ascolta e ci saluta da Rovigo. Buongiorno a te, Claudia, e buon ascolto a tutti con The Colors.

quello che capita 883, quello che ci capita tutti i giorni ci migliora o ci peggiora. Poi ci sono le nostre piccole abitudini. Studi recenti indicano che adottare piccole abitudini quotidiane, come aggiungere per esempio 5 minuti di sonno al proprio riposo, fare 2 minuti di attività fisica intensa e mangiarsi mezza porzione di verdura in più, aumenta l'aspettativa di vita di circa un anno. Avete capito bene? Un anno per pochi piccoli atteggiamenti sani. Non servono rivoluzioni né diete estreme. A volte per vivere più a lungo e meglio basta poco. Le combinazioni di stili di vita più favorevoli, con circa 7-8 ore di sonno al giorno, più di 40 minuti al giorno di attività fisica moderata, vigorosa e una buona qualità della dieta, sono associate infatti ad un allungamento della vita di oltre 9 anni, con meno possibilità di sviluppare malattie croniche importanti. Beh, ciò premesso, basta davvero così poco per vivere meglio e più a lungo? Quali sono le vostre piccole abitudini quotidiane che vi aiutano a stare meglio? E quali consigliereste anche a noi? Di quelle non convenzionali, per esempio, se ce ne sono. Il numero è sempre quello, 348 075 8060.

presto protagonista martedì 16 giugno di uno straordinario esclusivo live del Radio Subasia Music Club, e arriverà in pieno la sua verve di amore di contrabbando Cristiano Malgioglio.

Susan Vega, My Name is Luca. È molto bella questa canzone, una delle più conosciute e apprezzate e anche coverate, visto che ne esiste anche una versione di Paola Turci, sempre di diversi anni fa. Sono le 10 da 43 minuti, Radio Subasio in vostra compagnia, buona giornata e buon ascolto, anche con le novità di queste giornate di musica, con Raff, per esempio, il suo nuovo singolo è Pazzi Stupidi Ragazzi.

0: Lunedì 15 giugno alle 21 arriva a Radio Subasio il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti.
1: Dimmelo tu, che fai adesso che è finita la serata?
0: Sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e per rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda a Lorenzo Salvetti su radiosubasio.it.
1: Se è vero che il mondo finisce domani.
0: Lunedì 15 giugno alle 21, Lorenzo Salvetti, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

l'ora del gigante, Eros Ramazzotti, Radio Subasio, quest'oggi a parlare di quei piccoli accorgimenti che ci rendono migliore la vita e ce la rendono anche più longeva, secondo la scienza, ma secondo prima di tutto il buon senso. Basta davvero così poco per vivere meglio e più a lungo? Quali sono le vostre piccole abitudini quotidiane che vi aiutano a stare meglio? E quali consigliereste anche a noi? 348 075 80 60.

0: come animali notturni.
1: Malika Yan, ora l'informazione che torna su Subasio con l'appuntamento delle 11.
2: Buongiorno da Jerry Romano. Notte di attacchi nello stretto di Hormuz. Le forze USA colpiscono l'isola iraniana di Keshm. Pronta la rappresaglia dei Pasdaran. Droni e razzi contro le basi nel Golfo. Centrato l'aeroporto internazionale del Kuwait. Diversi feriti e voli sospesi. Dopo i 21 morti di ieri, Mosca lancia un'altra pioggia di missili sulle città ucraine. Per tutta risposta ha sferrato un attacco a San Pietroburgo, nel mirino un terminal petrolifero e aziende militari. In Crimea, della reazione di Kiev, fa le spese un autobus russo, 7 morti e 11 feriti. In Italia, lo shock della crisi energetica limiterà la crescita annuale del PIL a 0,5 punto percentuale, lo comunica l'OCSE. Nel nostro paese, secondo gli analisti, l'aumento dell'inflazione cancellerà la recente progressione dei salari reali. Polemica Meloni-Salis sulla parata del 2 giugno. Così la Premier vuole abolirla, dichiarazioni indegne. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra aveva detto: in un'epoca segnata da guerre bisogna restituire alla festa della Repubblica il suo originario carattere civile. Per la strage alla pompa di benzina nel Cosentino, 2 pakistani agli arresti. I 4 braccianti bruciati vivi in auto dai caporali vivevano con altri 6 in una casa da 500 euro al mese cada uno di affitto. Un superstite rivela: dai capò ricevevamo cibo, ma non ci pagavano. Tennis, quarti di finale al Roland Garros del singolare maschile. Dalle 14 Oje Aliassim Cobolli, dalle 20:15 Berrettini Arnaldi, dalle 15:30 Errani Vavassori contro Sigmund Roger Vasselin, semifinale del doppio misto. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Calenzano e il Bivio per la variante in direzione Milano. Incolonnamenti per incidente invece sull'A22 viaggiando verso Modena per 2 km tra Chiusa e Bolzano Nord e per 4 km tra Ala Avio e Affi. Sull'A24 coda di 2 km per traffico tra Via Fiorentini e il Bivio per la tangenziale est procedendo verso quest'ultima. Infine sulla statale 7 via Appia si segnalano materiali dispersi all'altezza dell'incrocio statale 106 procedendo verso l'incrocio Piazza Re di Roma. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con

con una canzone che suoniamo in questa collection ritorniamo fino al 1970. È un grande classico di Cat Stevens, Father and Son.

Animal Funk, Francesco Gabbani, nella mattina in cui con voi stiamo parlando di quelle piccole abitudini quotidiane che possono cambiare la vita. Vi ho infatti chiesto, basta davvero così poco per vivere meglio più a lungo? Quali sono le piccole abitudini quotidiane che vi aiutano a stare meglio e quali consigliereste anche a noi? Mi scrive Gianluigi da Brescia, ciao ragazzi, io sono scettico su queste statistiche, un anno in più di vita, ma fare cosa? Se poi quell'anno lo passo a contare le verdure del piatto, preferivo prima. Detto questo, la passeggiata dopo cena me la faccio e devo ammettere che dormo meglio, quindi forse avete ragione voi. Martina da Roma, allora io ho una sola abitudine e la difendo con le unghie, vado a letto sempre alla stessa ora anche nel weekend, tutti mi prendono in giro ma io mi sveglio riposata mentre loro alle 11 di mattina sembrano zombie. Il sonno regolare è la cosa più sottovalutata del mondo. Sì, sono d'accordo, tra l'altro una delle raccomandazioni che più spesso ci ritroviamo ad ascoltare da chi appunto se ne intende. Questa mattina con voi approfondiamo proprio queste piccole abitudini sane che possono davvero migliorare la vita anche in termini di longevità, al di là di quello che dicono gli scienziati, che pure vanno nella stessa direzione. E voi ne avete da suggerire? 348 075 8060.

0: Sei nell'anima, Gianna Nannini, Radio Subasio, quest'oggi a parlare di quei stratagemmi, di quelle piccole abitudini quotidiane, forse è meglio dire, che ci aiutano a vivere meglio e anche più a lungo, posto che la scienza ci ha detto come per esempio dormire di più, seguire una dieta equilibrata, fare movimento, ci allunghi la vita. Poi ci sono piccoli accorgimenti che ognuno di noi può inserire o ha già fatti propri, cioè li ha già inseriti nel corso della sua quotidianità. E allora vi ho chiesto se basta davvero così poco per vivere meglio e più a lungo e quali sono quelle piccole abitudini quotidiane che vi aiutano a stare meglio. Ma quali consigliereste a noi?
1: Sì, per stare bene bisogna seguire un'alimentazione buona, con qualche stravizio godereccio, perché fa bene, e poi movimento, quello credo che sia essenziale, ma credo che davvero la cosa che fa star meglio di tutti è cercare di essere brave persone e stare in pace con tutti. La pace è serenità e quindi credo anche salute psicofisica. Grazie da Lucca.
0: Come dice Grazia, no stress in fondo, è proprio quella la ricetta.
2: Sono Nicola da Napoli. L'abitudine che cerco di seguire è quella che prende spunto dal famoso adagio, cioè colazione da re, pranzo da principe e cena da povero. È chiaro che per fare questo bisogna che ci siano delle precondizioni, naturalmente, soprattutto, come dire, non lavorare per esempio con turni notturni o diciamo avere spazi ristretti per il pranzo, però per chi può sicuramente penso che sia un buon suggerimento da seguire. Però indipendentemente da questo credo che una delle cose più importanti che favorisce il benessere dell'organismo è evitare lo zucchero raffinato. Io lo evito ormai da più di 10 anni, considerando che ci sono molti alimenti che già sono zuccherati di per sé, ho deciso di mettere al bando totalmente lo zucchero raffinato e devo dire la verità, adesso non ne sento alcun bisogno.
0: Zucchero va de retro, già. E voi? 348 075 8060.

0: Broski Beat, era il lontano 1984 e questa nostra mattina di giugno numero 3 in cui stiamo trattando di quelle piccole abitudini che ci allungano la vita, secondo i medici, gli studiosi, ma soprattutto secondo il buon senso, il nostro, che a volte c'è, in base anche a quello che ci scrivete. Federica, per esempio, che mi scrive da Bologna, dice: io ho smesso di guardare il telefono nel letto. Sembra banale, ma è stata la cosa più difficile che abbia fatto negli ultimi anni. Adesso mi addormento in 10 minuti invece di stare sveglia fino alle 2. Consiglio a tutti: il telefono fuori dalla stanza da letto cambierà la vostra vita, giuro. E ci può stare, perché molti si intrattengono scrollando il loro smartphone fino ad arrivare a una sorta di insonnia indotta proprio dall'uso smodato del telefonino, che peraltro non dovrebbe neanche essere, secondo gli esperti, appoggiato sul comodino. Ma sentiamo anche altre voci.
1: La mia buonissima abitudine è il dolce a fine pasto, qualsiasi pasto sia. Alessandra da Napoli.
0: È il dolce a fine pasto. Magari qualcuno potrebbe diciamo controbattere che non è proprio il massimo sempre, tutti i giorni, ma se questa cosa in qualche modo ti fa stare meglio.
2: Raffaella Calatri, io parto dal presupposto che diceva mio nonno: è un'ora di più che dormi e un'ora di meno che vivi. Almeno così lo diceva lui, perché lui dormiva poco, ma forse era l'età, perché era arrivata un'età abbastanza elevata, 90 anni, è quello che diceva. Io purtroppo, sia per lavoro che per ragione di tutto, ma specialmente lavoro, ho fatto sempre lavori notturni, per cui mi sono ritrovata sempre a dormire tre ore, massimo 4. Nonostante tutto, anche quando vado in vacanza, ma non vacanza che ti metti al mare e stai sulla traia, vacanza nel senso di girare i paesi, la città, da camminare, e anche così succede che dormo sempre quelle 3, massimo 4 ore, non di più. Sì, ho i soliti acciacchi, perché da 70 anni una ha qualche problemino, no? Però rispetto, mi sembra di stare meglio delle altre persone, anche perché faccio scuola di ballo, vado a ballare 2 volte alla settimana e il movimento lo faccio. Poi il resto, se mi capita quei 10 minuti al pomeriggio, posso anche farmeli, mi rilasso un po', però dormo solo 3 ore, massimo 4 ore a notte.
0: E voi? 3 4 8 0 7 5 80 60.

La ragazza sempre del rock italiano. Ora arriva Radio Subasio. Irene Grandi, mercoledì 10 giugno alle 21, sarà protagonista a Radio Subasio Music Club con le sue canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Mercoledì 10 giugno alle 21, Irene Grandi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Raggio di sole Francesco De Gregori, quello che in molte zone d'Italia tra un temporale e l'altro poi esce fuori, eh? E ci sta. E questo 3 di giugno 2026. Ancora ben arrivati se lo avete fatto da poco, qui su Radio Subasio da Stefano Pozzovivo. Stiamo parlando questa mattina di quei piccoli accorgimenti che possono davvero migliorare la vita, anzi allungarla. Qualcuno già lo conosciamo, lo apprezziamo e lo applichiamo, come ci ricordano anche gli esperti, che vuol dire dormire di più, stare un po' più attenti a quello che mangiamo, fare un po' di attività fisica, sì, e poi ci sono altri suggerimenti che ci arrivano da voi, come Enzo che mi scrive da Napoli: buongiorno, il mio consiglio è uno solo, ridere di tutto, ridere di voi stessi, ridere con gli amici. Io rido molto e sto benissimo, la verdura la mangio poco, lo confesso, ma la risata quotidiana non me la toglie nessuno, vale almeno quanto la rucola, no? Beh certo, come darti torto. Dario da Torino: ciao Stefano, domanda seria, ma voi ci credete davvero non che basta mezz'ora di camminata? Perché io ho un collega che va in palestra 5 volte a settimana, non mangia una schifezza e ha avuto un infarto a 51 anni, e mio nonno fumava, mangiava di tutto e è arrivato a 94. La genetica, dice Dario, conta, ecco cosa penso, però mi fido, quindi ascolto. Grazie della fiducia, Chiara da Milano. Io ho aggiunto una manciata di noci alla mia routine quotidiana, solo quella, il medico mi aveva detto che faceva bene al cuore, ho detto questa ce la faccio, e la faccio ancora da 2 anni, per me è diventata quasi un rito, me le mangio mentre leggo le mail la mattina, piccola cosa, sì, grande costanza. Già, e questo è un altro elemento, la costanza nel mantenere certi atteggiamenti che poi nel tempo si rivelano davvero benefici. Un ultimo messaggio sul tema.
1: Emanuele, città di Castello, io cerco in primis di mangiare sano come abitudine, anche se è difficile perché col lavoro che faccio un panino, però quando sono a casa cerco di darmi una regolata, e sto cercando di smettere di fumare di nuovo, avevo smesso per 2 anni, ho ricominciato e adesso sto smettendo, e soprattutto la cosa più importante per avere una vita equilibrata è scrollarsi di dosso i problemi, ma non solo i propri, ma anche quelli degli altri che magari ti inculcano o cercano di appiopparti. Quello è un gran dispendio di energie e sto cercando di vivere regolarmente e fare le cose che piacciono a me, non quelli che piacciono agli altri. Sto trovando un buon riscontro. Il tempo mi darà ragione oppure mi smentirà.
0: Il tempo mi darà ragione oppure mi smentirà. Chiudo con una frase, beh, anche un po' ironica, di Giuseppe Prezzolini, che diceva: il segreto della longevità, saper scegliere con intelligenza gli antenati.

0: James Blunt, Goodbye My Lover. Torna l'informazione e qui su Subasio quella che arriva è quella delle 12.
1: Buongiorno da Jerry Romano. Notte di attacchi nello stretto di Hormuz. Le forze USA colpiscono l'isola iraniana di Keshm, pronta la rappresaglia dei Pasdaran, droni e razzi contro le basi nel Golfo, centrato l'aeroporto internazionale del Kuwait, diversi feriti e voli sospesi. Dopo i 21 morti e gli 11 feriti di ieri, Mosca lancia un'altra pioggia di missili sulle città ucraine. Per tutta risposta ha sferrato un attacco a San Pietroburgo, nel mirino un terminal petrolifero e aziende militari. In Crimea, della reazione di Kiev, fa le spese un autobus russo. 7 morti. In Italia lo shock della crisi energetica limiterà la crescita annuale del PIL a 0,5 punto percentuale, lo comunica l'OCSE. Nel nostro paese, secondo gli analisti, l'aumento dell'inflazione cancellerà la recente progressione dei salari reali. Ancora maltempo, allerta gialla in 14 regioni, arancione in Liguria, scuole chiuse alla Spezia, a Roma una tromba d'aria, piogge e temporali anche sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. Incendio in un edificio di Nuova Delhi, oltre 21 morti e decine di feriti nella zona meridionale della capitale indiana, più di 40 le persone soccorse dai pompieri intervenuti con 8 mezzi, indagini aperte sulle cause del rogo. Tennis al Roland Garros, quarti di finale del singolare maschile. Dalle 14 Ogé Aliassim contro Cobolli, dalle 20:15 Berrettini contro Arnaldi, dalle 15:30 Errani Vavassori contro Sigemund Roger Vasselin, semifinale del doppio misto. Formula 1, Leclerc rinnova in Ferrari, contratto pluriennale. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo in prevalenza soleggiato al nord-ovest Emilia-Romagna, coste toscane, estremo sud e isole. Nuvole altrove con piogge temporali su Venezia, zone interne adriatiche del centro, Campania, Puglia centro-settentrionale e nord della Basilicata. Isolati rovesci possibili anche sulle prealpi lombarde e sui rilievi della Sicilia. In serata tempo in miglioramento, salvo residue precipitazioni in Puglia. Massime per lo più comprese tra 24 e 28 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

classico di Claudio Baglioni che suoniamo in questa collection arriva da Gira che ti rigira, amore bello, il famoso album con la sua camilla gialla in copertina. È amore bello.

Radio Subasio. È una vita che ti pare.

12:12, Radio Subasio in vostra compagnia, ovunque vi troviate. Buon ascolto, buon viaggio se siete in movimento, buon 3 di giugno 2026, con le nostre canzoni e a volte anche le nostre emozioni, quelle non mancano mai. E le novità di queste giornate di musica, come quella di Jovanotti e Alfa insieme per Buon Vento.

lontana nel tempo, fino al 1988, per questa canzone che è una delle tante in questa storia in musica incredibile di Antonello Venditti. Sono le 12:23 minuti e un po' di secondi, arrivano i saluti arretrati, pretesti belli buoni per salutare chi ci ascolta, e ce lo fa anche sapere, come Verdiana che ci ascolta e ci saluta da Pisa, Giulia che ci ascolta e ci saluta da Piobbico, siamo in provincia di Pesaro Urbino, e Tonina invece che ci ascolta e ci saluta da Palermo. Per tutti Tommaso Paradiso, Forse.

è uno dei talent di Amici e si è fatta subito notare. Di che parliamo? Di Angie, che stiamo ascoltando in questi giorni con il suo inedito, si intitola Signorina.

Letter Be Love, Simple Minds, che sono in tour mondiale, un tour che si chiude proprio in questo 2026 negli Stati Uniti con una serie di date molto attese per un pubblico che li accompagna veramente in giro per il mondo, forti come sono di alcune hit straordinarie, fra cui anche questa che risale al 1991. Sono le 12:41 minuti, Radio Subagio in vostra compagnia e il pozzo come fino alle 13, ma alle 13 scatterà l'ora del pranzo, beh, evidentemente la pausa pranzo per molti, non per tutti ma per molti, e in quell'ora la prima ufficiale del nostro pomeriggio vi accompagneremo con un tema che tra un po' sveleremo insieme. Giusto il tempo di qualche altro successo, come nel caso di Chiara Galeazzo, Fiorella Mannoia in Mille Passi.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

0: vento d'estate, vento.
1: O anche pioggia d'estate, anche grandine pioggia, d'estate.
0: Sì, però
1: buongiorno.
0: Poi si apre il cielo, esce il sole, diventa torna azzurro. Buongiorno, come sta?
1: Uno spiraglio di speranza. Bene, molto bene.
0: Certo. Siamo solo al terzo giorno del mese di giugno 2026. Anche oggi ci sarà un pomeriggio come tutti i pomeriggi. Mm-hmm. Pomeriggio che si aprirà con la pausa pranzo. La pausa pranzo è questo momento di
1: uno riflette anche.
0: Sì, un momento di interregno.
1: Ma sì.
0: Tra la mattina e il pomeriggio,
1: certo.
0: E ognuno spende come vuole, c'è chi consuma lo snack, chi ha dieta consuma poco,
1: uh-huh.
0: Oppure chi può si mette a tavola e insomma ci siamo capiti.
1: Cioè, si dà da fare, dici tu. Si dà da fare. Magari con queste temperature un po' più leggere.
0: Oppure
1: non
0: cosa
1: male.
0: Fa? Si fa una doccia.
1: Una bella doccia.
0: Che spezza la giornata. E poi è pronto più forte che pria a gettarsi.
1: Sì, perché ti rinfresca, ti rigenera e ovviamente oggi ti tiene sempre.
0: Oggi parliamo proprio di docce. Se le facessero tutti le docce, sarebbe una cosa molto bella.
1: Lancia perché l'appello, Pozzo. Fallo, dai.
0: Ma, però ogni anno più o meno finiamo su questi discorsi.
1: Ma è inevitabile.
0: La promiscuità che ci impongono alcuni luoghi pubblici, i luoghi di lavoro,
1: ecco,
0: i mezzi di trasporto, vogliono che si sia rispettosi prima di tutto della propria igiene e poi anche
1: degli altri.
0: Degli altri, per quello che la nostra scarsa igiene può provocare negli olfatti altrui.
1: Sai, l'ascella assassina è sempre lì in agguato.
0: Questa era tanto che non sentivo l'ascella assassina. Però adesso si comincia. Poi sai, ci sono questi tessuti che sono forieri.
1: Tessuti non tessuti. Acrilico 100%, poliestere.
0: Allora, posto che gli esperti ci dicono che esagerare con le docce anche no, ma almeno la questione basica
1: d'estate ne vogliamo fare almeno una al giorno.
0: E voi quante docce fate e come le fate? Brevi, lunghe, calde, fredde? E in quale modalità trovate maggior beneficio? Oppure niente doccia, meglio la vasca? Se poi niente doccia, niente vasca, è un problema vostro.
1: È un problema nostro.
0: Vogliamo ricordare il numero
1: 348 075 80 60. Elena.

0: Bam bam bambina Elettra Lamborghini. Arrivano i saluti dal pozzo, vi dà appuntamento domani a partire come sempre dalle 10. Vi lascio con Leonardo Fabrizi, il nostro pomeriggio ormai alle porte, ma come accade ogni giorno, prima che inizi ufficialmente arriva, anzi ritorna l'informazione con un nuovo appuntamento, è quello delle 13. E come sempre, amici miei, fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. L'aeroporto internazionale del Kuwait colpito da droni e missili iraniani, un morto, diversi feriti. Centrata una base statunitense, razzi dei Pasdaran sui container di una nave MSC nel porto iracheno di Umm Qasr. Rappresaglie anche contro il Bahrain. Fa seguito il raid di Washington contro una postazione militare della Repubblica Islamica. Bombe israeliane sul Libano, a Beirut 17 morti e 50 feriti in 12 ore. L'artiglieria ha preso di mira anche la città di Blat, mentre Tel Aviv ordina ancora l'evacuazione di 3 insediamenti, sempre nel sud del paese dei cedri. Intanto a Washington riprendono i negoziati. Zelensky rivendica l'attacco al terminale petrolifero di San Pietroburgo, mentre nella città russa si apre il forum economico internazionale. Ci sono diversi feriti. Le forze ucraine, sostiene il presidente, hanno colpito altri importanti obiettivi. Il Cremlino avverte: continueremo le risposte sistematiche. Lo shock energetico frena l'Italia, avverte l'OCSE, PIL allo 0,5% nell'anno in corso. Secondo l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, il prodotto interno lordo risalirà solo marginalmente allo 0,6% nel 2027. Devastante incendio in un hotel a Nuova Delhi, almeno 21 morti, alcuni sono stranieri, oltre 40 feriti. Il Lemon Green Inn aveva l'autorizzazione per 6 camere, ma ne gestiva in realtà 25, alcune delle quali nel seminterrato. Le cause del rogo ancora da accertare. Lo sport e Formula 1, la scuderia Ferrari rinnova l'accordo pluriennale con Charles Leclerc. L'Ital Tennis intanto sogna Roland Garros, dalle 14.45 Flavio Cobolli contro Ogé Aliassime per un posto in semifinale, dove di sicuro approderà un azzurro tra Arnadi e Berrettini, opposti nel derby di stasera. In campo anche Errani Vavassori nel misto. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade: sulla A1 Milano-Bologna code per incidente tra Terre di Canossa, Campegine e Parma, procedendo in direzione Milano. Sulla tangenziale nord di Milano code per traffico intenso tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro, in direzione della tangenziale est. Segnalato un incidente sulla A7 Milano-Genova tra l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano e Assago in direzione Milano. Sulla A21 Torino-Brescia si procede a rilento tra Castelvetro e Cremona in direzione Brescia. Sulla A23 Palmanova Tarvisio, incolonnamenti tra Pontebba e la barriera di Ugovizza Tarvisio in direzione Tarvisio. Sulla A14 Adriatica code a tratti tra Forlì e Bologna San Lazzaro in direzione Bologna. Infine sulla statale 16 Adriatica si è verificato un incidente al bivio per Bari Villa dell'Illa in direzione Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 13 da 3 minuti, bentrovati, buon pomeriggio a tutti da Leonardo, insieme sino alle 17 anche in questo mercoledì 3 giugno 2026. Inizia la pausa pranzo di Radio Subasio, Miss Me Blind, per voi Culture Club.

Radio Club Collection delle 13 in apertura della pausa pranzo, un grande classico, e oggi si parla di igiene perché secondo l'Osservatorio Europeo dell'Igiene, appunto, circa il 95% degli italiani dichiarano di fare circa 7 docce a settimana. Evviva! Un lavaggio completo o al mattino o alla sera. Ed è per questo che vi chiedo: a voi quante docce fate e come le fate? Dice, ma che te frega? Ma dai, su, brevi, lunghe, calde, fredde, in quale modalità trovate maggior beneficio? Oppure niente doccia, meglio la vasca, perché c'è chi predilige il relax totale, vasca, candele, musica di sottofondo. Se uno ha il tempo di fare tutto ciò, non è male effettivamente. Allora, quante docce fate, come le fate, brevi, lunghe, caldi, calde, fredde, in quale modalità trovate maggior beneficio? Oppure niente doccia, ma semplicemente una bella vasca rigenerante. 348 075 80 60 per i vostri messaggi scritti o vocali.

gioca la 1983 Vasco su Subasio. E allora è appena iniziata la pausa pranzo, il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme fino alle 17. Oggi si parla di igiene perché secondo l'Osservatorio Europeo dell'Igiene circa il 95% degli italiani dichiarano di fare circa 7 docce a settimana, un lavaggio completo o al mattino o alla sera, un dato superiore alle 5 docce della media globale, c'è da dire questo, anche se il paese al mondo in cui si fanno più docce è il Brasile, dove la media è 14 volte la settimana. Cultura, certo, ma anche e soprattutto clima, perché insomma lì le temperature si fanno sentire, anche l'umidità. E allora vi chiedo, quante docce fate e come le fate? Brevi, lunghe, calde, fredde, in quale modalità trovate maggior beneficio? Oppure niente doccia ma meglio la vasca? 348 075 80 60.

0: che risultano da quanto emerso dall'Osservatorio Europeo dell'Igiene. Circa il 95% degli italiani dichiarano di fare circa 7 docce a settimana, un lavaggio completo o al mattino o alla sera. Vi chiedo: quante docce fate e come le fate? Brevi, lunghe, calde, fredde? In quale modalità trovate maggior beneficio? Oppure niente doccia, meglio la vasca? 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Ciao, buongiorno, io sono Michele da Grosseto. Parlando di docce, dunque, io me la faccio tutti i giorni quando vado al lavoro, io sono OSS, quando smonto al lavoro, e poi tutte quante le mattine io mi faccio la doccia, sia estate che in inverno, e con acqua fredda, in quanto ho paura dell'acqua calda, per carità, io l'acqua calda per me se non esistesse sarebbe meglio. Doccia per rinfrescarti e per essere pulito verso le persone che ti stanno accanto.

0: Dancing Pew Red Stars. Siete su Radio Subasio, bentrovati, buon pomeriggio da Leonardo. Questa è la pausa pranzo, si parla di igiene e nello specifico vi chiedo quante docce fate, come le fate, brevi, lunghe, calde, fredde, in quale modalità trovate maggiore beneficio, oppure invece della doccia preferite fare non so, un bel bagno, la vasca con tanto di candele, musica di sottofondo, avendo il tempo per farlo non sarebbe male effettivamente. 348 075 80 60, sentiamo.
1: Ciao Subasio, Giovanni da Nettuno. Ma io generalmente faccio un paio di dolci al giorno i giorni dispari, almeno finché una temperatura accettabile, l'estate anche tutti i giorni almeno due dolci al giorno, e poi basta, anche tre a volte, poi dipende.
2: Ciao Subasio, io per indole sono uno che soffre il caldo, anche d'inverno sudo, quindi le docce minime sono 7 a settimana, minimo, che poi ecco nel periodo estivo diventano anche molto di più, pure per minimo dell'igiene, è per un pulsare, che ne so, se no veramente diventiamo bestie, niente, 7 docce a settimana è il minimo. Antonello da Roma.

0: vuole un fisico bestiale Luca Carboni e volge al termine la pausa pranzo di oggi. Beh, insomma, d'estate soprattutto le docce aumentano, no? Oggi vi ho chiesto quante ne fate, come le fate, brevi, lunghe, calde o fredde, in quale modalità trovate maggior beneficio, oppure niente doccia, meglio la vasca. Perché vi ho fatto queste domande? Perché secondo l'Osservatorio Europeo dell'Igiene circa il 95% degli italiani dichiarano di fare circa 7 docce a settimana, un lavaggio completo o al mattino o alla sera. Chiudiamo come sempre dando voce ai vostri messaggi, sentiamo.
1: Sono Annalisa da Napoli, amo la doccia, sono doccia dipendente soprattutto perché mi piace proprio il rumore dell'acqua che cade dall'alto, che mi cade sulla testa, sui capelli, e mi rilassa moltissimo, tanto è vero che io in doccia solitamente ascolto qualunque tipo di musica, non necessariamente musica rilassante, anche il rock. Di solito preferisco la doccia con i capelli alla sera, al mattino la doccia senza capelli, fresca d'estate, più tendenza al caldo d'inverno. Ed estate il numero delle docce raddoppia perché arrivo anche a 4 docce durante la giornata, mattina sera. Comunque ecco, su di me ha un effetto molto rilassante.
2: Sono Silvano da San Marino. No, la doccia una volta al giorno non si sbaglia, quella bisogna farla sia d'inverno che d'estate, però d'estate sai si suda un po' di più, quindi si fa qualche doccia in più. Penso che sia una normalità per sentirsi pulito, insomma. Ciao, su base.

0: Breaking News di TGCom 24, soltanto 2 minuti alle 14.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. L'Iran ha accettato di non possedere armi nucleari, anche se potrebbe ancora cambiare idea, annuncia Donald Trump, sostenendo che prima o poi incontrerà Khamenei. Dichiarazioni che fanno seguito alla rappresaglia di Teheran dopo il raid statunitense su Qasem, in Kuwait colpito l'aeroporto internazionale, un morto e diversi feriti. Missili anche in Bahrein su una nave MSC nel porto iracheno di Umm Qasr. Fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Kiev colpisce un terminal petrolifero a San Pietroburgo e un bus nel Donetsk. Ci sono vittime e feriti. Nella capitale ucraina in visita il segretario generale della NATO Rutte e tutto il Consiglio Atlantico. Il Cremlino avverte: continueremo le risposte sistematiche ai raid. Almeno 21 morti e 40 feriti nell'incendio che ha devastato un albergo a Nuova Delhi nel quartiere di Malviya Nagar. Le fiamme sono state domate, ancora da accertare le cause. L'OCSE alza la stima della crescita economica prevista per l'Italia, più 0,5% per l'anno in corso e più 0,6% nel 2027. Il nuovo shock sui prezzi energetici, osserva l'organizzazione, pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. Paure, strade bloccate a Roma per una tromba d'aria nel quadrante nord-est della capitale. La violenza del vento è arrivata subito dopo un temporale intorno alle 8 di stamane, ha causato anche la caduta di alberi e rami, fiamme dalle linee dell'elettricità spezzate. Non sono stati segnalati feriti. Auto a tutta velocità su un gruppo di giovani fuori da una discoteca a Taormina in Sicilia. Il sindaco De Luca, che ha diffuso il video, parla di tentato omicidio. Il folle gesto forse al culmine di una lite. Ci sarebbe un ferito. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A4 Brescia-Padova si resta in coda a causa di un incidente tra Verona Est e Peschiera procedendo in direzione Brescia. Sulla 1 Milano-Bologna difficoltà alla circolazione per un incidente tra Terre di Canossa, Campegine e Parma in direzione Milano. Sulla tangenziale ovest di Milano si è verificato un incidente tra Settimo Milanese e il bivio per la statale 11 Padana Superiore in direzione della 8 Milano-Varese. Sulla tangenziale ovest di Milano, incolonnamenti per traffico intenso tra la Vigevanese Nuova e Settimo Milanese in direzione A8. Sulla A22 del Brennero, code per incidente tra Bolzano Nord e chiusa Val Gardena, procedendo verso Brennero. Sulla 1 Firenze-Roma, traffico rallentato tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Firenze. Infine, sulla statale 17 dell'Appennino Abruzzese e Apulo Sannitico, un incidente segnalato a Sulmona Nord. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

E oggi è mercoledì 3 giugno 2026. Il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo. Saremo insieme fino alle 17. E per voi un classico di Lucio Battisti, Si viaggiare 1976.

0: c'è mai una fine.
1: Imoda, siete su Radio Subasio, saluto chi si è messo in contatto con noi in questo preciso istante, chi sta lavorando, chi è in movimento e chi sta, si sta rilassando, magari dopo la prima parte di questa giornata lavorativa targata 3 giugno 2026. Io sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17 e alle 15 cosa succede? Arrivano i 60 minuti a voi dedicati, c'è una canzone che parla di voi, che parla della vostra storia o magari semplicemente avete voglia di ascoltare una canzone perché ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. E allora tra poco ricorderò i contatti che vi consentiranno di prenotarla perché potrete ascoltarla tra le 15 e le 16. Nel frattempo per voi anche Achille Lau.

Laura non c'è, grande classico. Poi Laura, che come più volte detto da Filippo, Neck, che salutiamo, non rappresenta una persona in particolare, ma diciamo che è la sintesi di diverse relazioni passate e di quel sentimento che poi diventa anche un'ossessione, un'ossessione per un amore finito. È il vincitore morale, tra le altre cose, del Festival di Sanremo del 1997, quando vinsero i Gialisse, ma questa canzone, questo pezzo fu il vero vincitore in assoluto, anche perché è il più venduto appunto dell'edizione. Su Subasio per voi anche Saif, buona domenica.

Ogni pomeriggio alle 15 su Radio Subasio apre i battenti jukebox che vi dà la possibilità di ascoltare una canzone, quella che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Prenotatela subito, inoltrate il vostro messaggio al 348 075 80 60.

delle canzoni simbolo degli anni 90 che racchiude aneddoti unici e una grande ironia, no? Fondamentalmente, perché c'è una sorta di innescò una sorta di dibattito linguistico. La curiosità più famosa è che nessuna delle situazioni descritte nella canzone, diciamo, è tecnicamente ironica, ma semplicemente sfortune, coincidenze, anche paradossi come la pioggia nel giorno delle nozze. E questo ha spinto linguisti e professori di alto rango di inglese a usare la canzone per decenni come esempio di cosa non sia l'ironia addirittura. Siete su Radio Subasio, io sono Leonardo, insieme sino alle 17, e poi tra non molto l'informazione ultime dall'Italia e dal resto del mondo, la collection, e poi 60 minuti a voi dedicati, subito full

0: Lunedì 15 giugno alle 21 arriva a Radio Subasio il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti.
1: Dimmelo tu, che fai adesso che è finita la serata?
0: Sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e per rispondere alle domande dei fan.

10 giugno alle 21, Lorenzo Salvetti, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

esiste perché vuole realizzare i vostri desideri. Allora, quale canzone rappresenta il vostro stato d'animo? Volete ascoltarla proprio oggi? Allora prenotatela subito attraverso un messaggio scritto o vocale che potete inoltrare su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Se poi volete prenotarla attraverso l'app, è possibile farlo perché all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. 348 075 80 60. Prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16.

0: tua.
1: Breaking news di TGCom 24, soltanto un minuto alle 15.
2: Buon pomeriggio da Esther Roletto. L'Unione Europea apre alla flessibilità sull'energia ma esclude tagli alle tasse sui carburanti, concede all'Italia 14 miliardi in più per investire nelle rinnovabili ma ribadisce acceleri sulla riforma del catasto. Il ministro Giorgetti soddisfatto, recepite le nostre proposte. Donald Trump annuncia l'abbandono dell'Iran all'atomica ma viene subito smentito dai Pasdaran. Lo scambio di messaggi è sospeso, Teheran non ha dato alcuna risposta agli americani sul testo dell'accordo, si legge in una dichiarazione riportata dall'agenzia Tasnim. Zelensky rivendica l'attacco al terminale petrolifero di San Pietroburgo mentre nella città russa si apre il forum economico internazionale. Ci sono diversi feriti. Il Cremlino avverte. Continueremo le risposte sistematiche. In visita a Kiev il consiglio NATO guidato dal segretario Rutte. Il caso della Grazia Nicole Minetti. La procura di Milano conferma il parere favorevole all'atto di clemenza per l'ex consigliera regionale lombarda e spiega notizie di stampa non corrispondenti al vero, non sono emerse fatti contrastanti sull'adozione di un bambino, nessuna irregolarità e nessuna indagine in corso. Erano transitati dalla Sardegna prima di arrivare in Calabria, quattro braccianti morti nell'auto data alle fiamme da due pakistani ad Amendolara, avevano dei 19 e 29 anni, sono stati identificati grazie ai documenti trovati nell'appartamento in cui vivevano a Villa Piana insieme ad altri migranti, tra i quali il 35enne sopravvissuto alla strage, arrestati gli autori. Sport e Formula 1, la scuderia Ferrari rinnova l'accordo pluriennale con Charles Leclerc. Per me è una seconda famiglia, ha commentato il pilota monegasco. L'Ital Tennis intanto sogna Roland Garros, ora la sfida per un posto in semifinale alle 15.25 Cobolli Auger Aliassime. Stasera il derby Arnadi Berrettini. Queste le breaking news di TGCom 24.

Inizia Jukebox di Radio Subasio 348-075-80-60 se volete inoltrare i vostri messaggi adesso e prenotare la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, e potete farlo anche attraverso l'app dove all'interno trovate la sezione Jukebox e il form da compilare.

Box di Radio Subasio, avete un sacco di tempo a disposizione a partire da adesso se volete prenotare una canzone che parla di voi o che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Volete ascoltarla proprio oggi? Allora prenotatela al 348 075 80 60. Potete inoltrare messaggi scritti o note vocali. Poi c'è anche l'app che vi consente di farlo. All'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Ciao Suvasio, sono Marco da Firenze. Vorrei ascoltare Lascio Drone di Ritziva. Buon viaggio a tutti.

Lancio Drone, siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox. Dai che avete ancora un sacco di tempo se volete inoltrare i vostri messaggi su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, oppure fate come la nostra amica Marina che attraverso l'app ci ha mandato il suo di messaggio e dice semplicemente: ma vorrei ascoltare questa canzone nel Jukebox di oggi, è possibile?

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Su base, sono Chiara da Napoli, sono al lavoro e vi sto ascoltando. È possibile la canzone di Biagio Antonacci, Se fosse per sempre? Grazie.

Biagio, se fosse per sempre, questo è il jukebox, il vostro jukebox, i 60 minuti a voi dedicati, 348-075-8060 per inoltrare adesso le vostre richieste. A proposito, devo salutare Silvana, dice: vorrei tanto salutare mio marito e soprattutto ascoltare insieme a lui la canzone di Arisa, Meraviglioso amore mio.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.

0: Grande classico di Fiordaliso, 1984, non voglio mica la luna, siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox. Se volete potete anche adesso inoltrare i vostri messaggi su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60 e prenotare la canzone che parla di voi o quella che meglio rappresenta la giornata che state vivendo. A proposito, devo salutare Chloe e dice vorrei dedicare una canzone ai miei nonni Sandra e Luigi che vi ascoltano praticamente sempre. Ciao, un abbraccio fortissimo anche da parte nostra, un saluto va anche a Sofia, grazie per il messaggio. E poi Lorenzo dice vorrei dedicare Romantica di Ultimo a una mia vecchia amica, si chiama Stella. Ciao.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica di ultimo, siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox e vado così a fare un giro all'interno dell'app di Subasio. A proposito, vedo Alessandro che mi scrive: ciao, mi stiamo ascoltando in ufficio come ogni giorno e vorremmo ascoltare una canzone, e hanno scelto questa.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Breaking news di TGcom 24, soltanto 30 secondi alle 16.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Via libera ufficiale dell'Unione Europea alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Bruxelles specifica che le risorse potranno essere usate per investimenti e sostegni alle famiglie sulle energie rinnovabili, non per i tagli alle accise, e chiede di accelerare sulla riforma del catasto. Il ministro Giorgetti commenta soddisfatto: la Commissione recepisce le nostre proposte. Il nuovo shock sui prezzi energetici frena la crescita dell'Italia. L'OCSE ha presentato le prospettive economiche a Parigi. La stima è che il PIL italiano si assesti allo 0,5% nel 2026 e cresca soltanto dello 0,6% nel 2027. L'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari nell'ambito dei negoziati per mettere fine alla guerra, sostiene Trump, ma i Pasdaran smentiscono le parole del presidente americano. 63 feriti nell'attacco iraniano all'aeroporto del Kuwait, colpito un terminal con droni e missili. Nuova escalation nel conflitto tra Ucraina e Russia. Un attacco con drone attribuito alle forze di Kiev ha colpito un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol. 7 morti e 11 feriti. L'Ucraina colpisce anche un terminal petrolifero a San Pietroburgo. Il Cremlino avverte: continueremo le risposte sistematiche ai raid. Una lite per motivi condominiali degenerata in omicidio, arrestato un 18enne colombiano. La vittima e il suo vicino di casa, Luca Di Vito, 57 anni, avevano discusso per la spazzatura. È successo nella periferia ovest di Roma, in zona Boccea. L'inchiesta sulla fuga di 30 cavalli durante le prove della parata del 2 giugno. C'è un primo indagato, si tratta dell'agente della polizia municipale che ha acceso i fuochi d'artificio scatenando la reazione degli animali. I PM romani contestano le lesioni colpose e accensioni ed esplosioni pericolose aggravate. Questa è la breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 8 km per un incidente tra Orvieto e Chiusi in direzione Milano, sempre in autosole 5 km di incolonnamenti tra Firenze Sud e Incisa Regello per un veicolo in avaria verso Napoli. Un incidente sulla A22 provoca 4 km di coda tra Bolzano Nord e Chiusa in direzione del Brennero. Infine sulla A19 Palermo-Catania rallentamenti per un veicolo in avaria allo svincolo di Monzelli verso Catania. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: Le 16 da 5 minuti, il buon pomeriggio anche da parte di Katia Giuliani che è arrivata adesso.
1: Eh sì, sono arrivata adesso. Buon pomeriggio, caro Leonardo Fabrizio.
2: Buon pomeriggio.
1: Come stai?
2: Molto bene, grazie.
1: Fammi vedere gli occhi.
2: Eccoli.
1: Okay. Mi hanno detto tutto, gli occhi sono lo specchio dell'anima.
2: È vero.
1: L'anima di...
2: Dai, tra poco si gioca. Subito, Umberto Tozzi, tu.

0: poi, pensandoci bene, questa canzone è conosciuta non tanto per il titolo quanto per il dan da ba dan da da da, è così, è vero, no? Grande classico dell'immenso Umberto Tozzi, Collection delle 16, si gioca. Sì, sì.
1: Siamo pronti a
0: giocare.
1: Lo
0: facciamo tutti i giorni.
1: Allora, dai, facciamolo anche adesso, caro Leonardo.
0: Sì.
1: Esplicitaci.
0: Il gioco di oggi è chi l'ha scritto.
1: Ok,
0: chi l'ha scritto?
1: Quindi suppongo ci sarà una frase che adesso io e tu reciteremo.
0: No, io la penso e loro la indovinano.
1: Ma lo sai che potrebbe essere una figata?
0: Se sembriamo.
1: Ma te lo ricordi? Esisteva un all'epoca di Arbore, no? Il cosa sta pensando il pensatore, una roba.
0: Cosa sta pensando Quiz?
1: Esatto, ma bellissimo.
0: Bello, vabbè, un genio. Stai parlando di Arbore, un genio. Un genio. Allora, chi l'ha scritto? Non andate a googolare, per carità.
1: Dai,
0: se niente, si perde
1: provarci.
0: Lo spirito del gioco.
1: Esatto.
0: Chi ha scritto questa frase? Non si ricordano i giorni, si ricordano i momenti.
1: Dai, che se ci riuscite ad indovinarla, poi vi facciamo indovinare cosa pensa Leonardo Fabrizi.
0: Ecco.
1: Dai. 348 075 80 60.

0: Santa!
1: Glielo forte, io dovrei averla quella roba lì perché lavoro con te.
2: Ah, ok, mamma.
1: Dovrei essere santificata.
2: Vabbè. Voltiamo pagina?
1: Sì, direi di sì.
2: Ecco, voltando pagina leggo una frase e vi chiediamo chi è l'autore di questa frase, forse è meglio.
1: Dai, sono d'accordo.
2: Non si ricordano i giorni, si ricordano i momenti.
1: Non si ricordano.
2: Ti trovi d'accordo?
1: Fammi riflettere. Ora, non si ricordano i giorni, si ricordano i momenti, però sono i momenti che fanno i giorni.
2: Ecco,
1: sono
2: adesso
1: e sono i momenti di me che fanno i giorni di me. Quindi adesso è la stessa cosa.
2: Ok. Allora, voltiamo ancora pagina e ascoltiamo invece le risposte arrivate al 348 075 80 60. Vai.
3: No, sì. Ciao. Non si ricordano i giorni, ma si ricordano i momenti. Chi l'ha scritto?
2: Chi l'ha scritto?
3: Non ho la più pallida
1: idea. Evviva la sincerità.
3: Ti giuro, non ho sgugolato.
2: Così si fa.
3: Vabbè, dai, via, aspetterò la risposta. Un abbraccio a tutti.
2: Un abbraccio anche a te. Grazie. Non si ricordano i giorni, si ricordano i momenti. L'ha scritta CP. Do le iniziali.
1: Ma io potrei parlarci con CP?
2: Ma non penso proprio.
1: No. Troppo tardi.
2: Insomma, vabbè. Abbastanza.
1: No, perché mi sarebbe piaciuto.
2: Sì, E allora, vogliamo ricordare, se vuoi, ricordare il contatto per inoltrare le risposte?
1: Sì, 348 075 80 60. I momenti fanno i giorni. Cioè, come...
2: È la somma che dà il totale.
1: Bravo,
2: si stava meglio quando si stava peggio. Okay. Cioè.

0: cometa di Halley che passa da ogni tot di anni. Giusto?
1: Sì.
0: Mm. Oh, ci sei oggi?
1: Sono qui.
0: Bene,
1: scusa,
0: allora vieni con me.
1: Ti sto guardando, rispondendo.
0: Dai, che ti porto ad Avellino dalla nostra amica Angela. Pronto?
2: Ciao Angela.
3: Pronto?
0: Ciao. Benvenuta.
3: Ciao.
0: Come stai, Angela?
3: Salve. Grande Radio Subasio, sto benissimo.
0: Allora, dove sei in questo momento?
3: Adesso sto in macchina, stavo andando a trovare una mia amica, però ho detto mi fermo e faccio questa... Ho segnalato subito perché è un grande quello che adesso vi dirò.
1: Allora diccelo un po', dai, visto che siamo. Chi ha detto allora, la frase?

0: parlare un po' con voi, insomma, per farvi entrare un po' in casa nostra e stare un po' insieme.
1: Grazie. Vi ascoltiamo sempre e continuiamo a farlo perché siete magnifici. E
2: grazie,
1: unici.
2: Grazie, ma che carina, grazie davvero. Un abbraccio forte, Angela.
0: Ciao Angela!
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Ciao.
2: E si gioca anche domani, a partire dalle 16.
0: Subito.
2: Stessa direzione, c'è Paola Iezzi.

0: Beautiful Day, U2, correva l'anno 2000. E allora, vogliamo celebrare anche oggi il fenomeno del giorno?
1: Lo celebriamo perché la gelosia a volte fa fare cose strane, ma strane assai. E qui siamo oltre, siamo proprio nel reparto, non provatelo a casa né soprattutto in strada.
0: Sì, però scusa, stai mettendo un po' di ansia, te lo dico.
1: In Cina, lo credo bene perché l'ansia ci sta, in Cina una donna, convinta che il marito la stesse tradendo, avrebbe deciso di seguirlo senza farsi notare, solo che non si è nascosta dietro un albero, non ha controllato il telefono, si è aggrappata al retro del pick up del marito mentre lui partiva.
0: Forse ho capito male, cioè lui guidava, lei era attaccata dietro al mezzo?
1: In effetti non lo so.
0: A traino proprio?
1: È sopravvissuta, non lo so. Esatto, allora il pick up era in movimento e lei era aggrappata alle barre posteriori. Gli automobilisti, scioccati dalla scena, hanno chiamato la polizia che ha fermato il veicolo.
0: Diciamo che il metodo investigativo poco ortodosso, assolutamente rischioso, altro che detective privato. Qui siamo al Fast and Furious edizione matrimonio proprio.
1: Esatto. Il marito tra l'altro è stato anche multato e ha perso punti perché non avrebbe controllato e mi sono persa.
0: Si sei persa? Non ha controllato cosa? Cioè forse non ha controllato il veicolo?
1: Sì, ecco.
0: Prima di partire, intendi dire?
1: Sì, non ha controllato, esatto.
0: Immagino la scena, no? Controlli un po' di tutto, controlli le gomme, la pressione, specchietti, benzina e ovviamente in questo caso specifico anche moglie attaccata dietro.
1: Esatto. E vabbè, insomma, sono cose che succedono e non fatelo a casa, non imitate questa signora, ma scusami, è uscita viva.
0: Diciamo che la cosa fa sorridere, però è assolutamente pericolosa. La morale? Se pensate che qualcuno vi tradisca, parlate, indagate, lasciate perdere, ma non aggrappatevi a un pick up.
1: Ci sono altre strade. Ci sono altre strade.
0: Ma certo.
1: Per indagare. Ora non è che voglio insegnarvelo, però vi assicuro che ci sono altre strade più indolori.
0: Ci fidiamo di Katia Giuliani. Perfetto, dai. Vai, celebrato il fenomeno di oggi.

è la ragazza sempre del rock italiano. Ora arriva Radio Subasio. Irene Grandi, mercoledì 10 giugno alle 21, sarà protagonista a Radio Subasio Music Club con le sue canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Mercoledì 10 giugno alle 21, Irene Grandi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Lega, Lambrusco e Popcorn su Subasio, dove nel corso della prossima ora di cosa si parlerà?
1: Posso farti una domanda, caro Leonardo, Fabrizio? L'ansia che
0: sta. Purché sia semplice, sono quasi le 17.
1: Voglio chiederti una cosa semplicissima. Tu, Leonardo Fabrizio, ti consideri un bravo figlio?
0: Io?
1: Tu, sto chiedendo a te.
0: Dovresti chiedere a mia mamma.
1: No, tu ti consideri un bravo figlio?
0: Ma penso di sì, dai, penso di sì.
1: Che cosa vuol dire essere un bravo figlio da adulti?
0: Rispettare comunque i genitori, no? Questa è una cosa fondamentale.
1: Certo,
0: il rispetto
1: sempre, certo.
0: Rispetto,
1: certo,
0: buon senso, no? Certo. Stare vicino al momento del bisogno.
1: Ok.
0: Essere presente, insomma, quantomeno.
1: Ok, ok. Vabbè, cercheremo di capire, perché poi ci sono anche dei limiti, tra virgolette, nel senso che quando uno cresce,
0: certo,
1: poi conquista pian piano una certa indipendenza.
0: Mm-hmm.
1: E anche l'indipendenza anche nelle scelte, cioè di fare magari qualcosa su cui i genitori non sono d'accordo, no? Mm. Quando sei adulto ci sta anche quello.
0: Certo.
1: No?
0: Vero, sì, sì.
1: Quindi bisogna capire il limite tra essere un bravo figlio e essere invece un figlio adulto ancora troppo dipendente dai genitori, no? Per tante cose. Cioè, bisogna trovare il giusto equilibrio.
0: Beh, ovvio, certo. E tu?
1: Io, caro mio, spero di lo ero.
0: Lo eri?
1: Lo ero, forse, non lo so.
0: Ma sì.
1: Non posso chiederglielo più.
0: Lo so, purtroppo.
1: Non posso chiederglielo.
0: E allora, 348-075-8060 e tra poco se ne parlerà. Ma certo, subito.
1: Ed Sheeran.

0: Ed è tutto anche per oggi. Noi ci sentiamo domani a partire dalle... Dillo tu.
1: Dalle 16.
0: Io dalle 13.
1: Dai. Ma scusa, non mi puoi fare l'interrogatorio sul tuo orario? Perché io già non mi ricordo il mio. Ecco, io invece che faccio?
0: Tu dopo l'informazione, prima, bla bla.
1: Okay, vedi, bravo.
0: Dai, soltanto 30 secondi alle 17, domani.
2: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. La trattativa con l'Unione Europea sulla flessibilità. Bruxelles concede 14 miliardi in più all'Italia per investire sulle energie rinnovabili, ma acceleri sulla riforma del catasto, esorta la Commissione. L'ambito di applicazione della clausola potrà essere esteso per includere le misure che riducono la dipendenza dai combustibili fossili per rafforzare l'indipendenza e la sicurezza dei paesi europei. L'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari nell'ambito dei negoziati per mettere fine alla guerra, sostiene Trump, ma i Pasdaran smentiscono le parole del presidente americano. L'alta rappresentante europea Callas propone che all'operazione Aspides venga affidato il ruolo principale nelle operazioni di sminamento nello stretto di Hormuz. Nel giorno in cui a San Pietroburgo in Russia comincia il forum economico internazionale voluto da Putin, i droni di Kiev hanno colpito un maxi terminal petrolifero alle porte della città. Il presidente Zelensky su Telegram: gloria all'Ucraina. Non ho mai messo le mani addosso alle mie figlie, non ho mai assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Così nell'interrogatorio davanti al GIP Emanuela Aiello, la madre di Beatrice, la piccola morta il 9 febbraio scorso. Il compagno della donna, Emanuel Iannuzzi, arrestato con l'accusa di maltrattamenti, interrogato dal GIP di Imperia, si è avvalso della facoltà di non rispondere. La grazia a Nicole Minetti, la procura generale di Milano conferma il parere positivo. Da ulteriori accertamenti è emerso che le notizie di stampa non sono vere, smentite le dichiarazioni sui festini. Formula 1, la Ferrari annuncia il rinnovo pluriennale del proprio accordo con Charles Leclerc. È la squadra che ho sempre amato, ha detto il pilota monegasco. Calcio alle 20:45, amichevole dell'Italia contro il Lussemburgo, prima gara dopo il KO con la Bosnia. Il traghettatore Baldini schiera Donnarumma e una squadra giovanissima, 20 anni e mezzo di media. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. La pressione in aumento al centro-sud, mentre in serata una nuova perturbazione si avvicina al nord-ovest. Al mattino isolati piovaschi sulla Puglia centro-meridionale, prevalenza di sole al centro e sulle isole, con nubi sul nord-ovest e prealpi del nord-est. In giornata tempo soleggiato e caldo su gran parte del paese, in aumento della nuvolosità su Piemonte settentrionale e Val d'Aosta, con prime piogge. In serata rovesci su Alto Piemonte e nord-ovest della Lombardia, deboli sul resto del nord-ovest e Alto Adige. Temperature in rialzo al centro e in Emilia Romagna, in lieve calo al sud e anche in Sicilia. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.

ad aprire il nostro appuntamento. Questa era la nostra collection. Ben ritrovati a tutti ancora una volta da parte di Katia Giuliani. Cosa significa essere un bravo figlio da adulti? Domandona oggi, perché in molte famiglie essere presenti, essere disponibili, essere vicini viene visto come una forma di lealtà, no? È quello essere un bravo figlio o una brava figlia. Però è vero anche che crescere significa anche mettere i confini ad un certo punto, no? Fare scelte autonome, accettare anche di non essere sempre compresi. Con i vostri genitori, cerchiamo di capirlo, riuscite a dire dei no, per esempio, senza sentirvi in colpa? E voi genitori, perché vogliamo sentire anche voi, riuscite a lasciare spazio ai figli adulti anche quando fanno scelte che magari voi non condividete? Cioè, dov'è che finisce la presenza e dov'è che comincia l'invadenza? Ho fatto anche la rima. 348 075 80 60, vi leggo e vi ascolto su Radio Subasio tra poco. Subito Giovanotti e Alfa, buon vento.

delude quello che non prende troppo spazio per sé, ecco, diciamola così. Però crescere significa anche questo, no? Lo dicevamo prima, significa anche ridefinire i confini, fare scelte autonome, costruire una propria vita e accettare il rischio di non essere sempre capiti. Ecco, il rischio c'è. Il punto è delicato perché non si tratta di voler meno bene ai genitori, assolutamente no, anzi, a volte il legame resta forte, ma semplicemente cambia forma, cioè si passa dall'essere figli sempre a disposizione all'essere adulti con desideri, decisioni, responsabilità e anche qualche no da dire. Quindi, secondo voi, che cosa significa essere un bravo figlio da adulti? Cioè restare sempre presenti e disponibili anche a costo di sacrificarsi, oppure saper prendere le proprie distanze senza sentirsi in colpa? E poi soprattutto, voi ci riuscite? Cioè, con i vostri genitori riuscite a mettere confini sereni, oppure ogni scelta diventa subito un piccolo tradimento familiare, tipo, che ne so, andare a vivere lontano, non passare tutte le domeniche a pranzo insieme, scegliere un lavoro che loro non capiscono? Cioè, sono tutte cose dinamiche che si possono verificare. Partire per le vacanze invece di restare a disposizione, cioè dire un no senza sentirsi egoisti, è fattibile? E poi sentiamo anche voi genitori, naturalmente. Cioè, voi genitori riuscite a lasciare spazio ai figli adulti anche quando fanno scelte che non capite o che vi fanno sentire messi da parte? Dove finisce la presenza, come dicevamo prima, e dove comincia l'invadenza? 348 075 80 60, vi leggo e vi ascolto tra poco.

la musica di Raff su Radio Subasio. Oggi vi abbiamo fatto una domanda, ci siamo fatti una domanda che può essere anche una domanda scomoda, nel senso: cosa vuol dire essere un bravo figlio o una brava figlia da adulti? Perché bisogna stabilire un confine, perché per sé, per molte famiglie, insomma, essere un bravo figlio adulto significa stare con i propri genitori, stare vicino ai propri genitori, non creare dei confini forse. E invece a volte i confini vanno creati, perché se il figlio è adulto, il confine, insomma, è naturale, no? Quasi fisiologico. Laura di Roma, che saluto, ci scrive al 348 075 80 60, e dice: io su questo mi sento molto chiamata in causa. Ho 42 anni, vivo a mezz'ora dai miei genitori e gli voglio un bene enorme, però ogni volta che dico un no mi sento una figlia ingrata. Se una domenica non vado a pranzo, se parto un weekend, se non rispondo subito al telefono, parte subito quella sensazione di colpa.

0: Other Side su Radio Subasio. E qual è il confine tra l'essere un bravo figlio e quindi stare vicino ai genitori, prendersi anche cura di loro, insomma dare loro le giuste attenzioni e vivere la propria vita, fare le proprie scelte, dire anche qualche no ai propri genitori?
1: Un bravo figlio è colui che diventa indipendente e smette di rendere il proprio genitore, non dico schiavo ma quasi, delle attenzioni che richiede crescere un figlio. Controparte è un cattivo genitore, colui che accusa il figlio che per inseguire la propria dipendenza lo abbandona. Sono Maria.
0: Beh, grazie Maria, perché hai toccato un punto importante secondo me. A volte diventare adulti non significa solamente riuscire a staccarsi dai genitori, ma anche permettere ai genitori, giustamente come dicevi tu, di tornare a essere persone, non solo mamma o papà, perché crescere un figlio richiede energie, sacrifici. A un certo punto quel figlio però dovrebbe poter camminare da solo. E dall'altra parte c'è però anche il lavoro difficilissimo dei genitori. Lasciare andare senza viverlo come un abbandono non è facile, perché se ogni scelta autonoma di un figlio diventa una ferita, non ci sei più, non ci sei mai. Sai, quando ti rinfacciano anche a volte queste cose, allora il legame rischia veramente di trasformarsi in un debito infinito. Forse il bravo figlio non è quello che resta sempre attaccato e il bravo genitore non è quello che trattiene. Ecco, questo dovrebbe essere il rapporto sano. Voi che cosa ne pensate? Vi sentite un bravo figlio, una brava figlia? Che cosa significa essere un bravo figlio, una brava figlia da adulti? E voi genitori cosa ne pensate? Vogliamo sentire anche la vostra voce, se vi va. 348 075 80 60.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Fabio. Argomentino oggi niente male, perché poi insomma è un argomento che fa riflettere tutti noi figli, che siamo stati figli e ci facciamo un po' anche l'esame di coscienza, perché vi abbiamo chiesto cosa vuol dire secondo voi essere un bravo figlio o una brava figlia da adulti.
1: Buonasera Radio Subasio, io mi trovo pienamente nel mezzo di questo dilemma, in quanto ho 60 anni e da 5 anni seguo mio babbo con l'Alzheimer, essendo l'unica figlia più vicina, le altre abitano lontano. Mi trovo in questo momento ad andare a parlare con un avvocato per chiedere l'amministratore di sostegno, perché dopo 5 anni di questo tipo di vita non ce la faccio più. Mi sento in colpa verso non solo mio padre, ma anche verso le sorelle, ed è una cosa faticosissima.
0: Questo è un aspetto diverso e importantissimo, perché poi un conto è parlare dei confini nella vita adulta, no? Del bisogno di scegliere, di dire qualche no, di non sentirsi sempre figli a disposizione. Un altro conto è quando un genitore sta male, quando c'è una malattia, quando entra in gioco la non autosufficienza. Lì il discorso diventa molto più delicato, perché tanti figli si trovano in mezzo a una specie di doppio dolore, no? Da una parte l'amore, il senso di responsabilità verso un genitore, dall'altra la sensazione di non avere una vita propria.
2: Ma secondo me essere un bravo figlio vuol dire riuscire a far conciliare diciamo le attenzioni per i propri genitori e portare avanti la propria vita, perché io credo che in fondo tutti noi siamo figli e chi è genitore diciamo sa che, cioè, persegue l'obiettivo di garantire insomma un futuro migliore con la massima indipendenza per i propri figli, per certo. Cui da genitore sai che un figlio ovviamente è giusto che prenda insomma la sua strada, a discapito ovviamente un po' dell'assistenza che puoi dare a un padre o una madre.
0: Certo, questo è vero e ci fa capire questo, insomma, l'argomento di oggi, anche i vostri messaggi, che quando si dice essere bravi genitori, essere genitori in generale è un mestiere faticosissimo, ma insomma anche essere un bravo figlio non è facilissimo sempre e comunque, però forse il punto sta proprio nell'equilibrio, no? Riuscire a essere buoni figli, ovvero esserci, non vuol dire esserci sempre a qualunque costo, ma insomma riuscire a trovare un equilibrio, la via di mezzo, no? A esserci senza però rinunciare alla propria vita, alla propria indipendenza. E ti pare facile?

0: Breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 18.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Netanyahu si scaglia contro i leader europei. Stiamo proteggendo anche loro, ma non hanno il fegato di alzarsi in piedi e schierarsi dalla parte giusta, ha detto il premier israeliano. L'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari, sostiene Trump, ma i Pasdaran smentiscono il presidente americano. Intanto l'alta rappresentante europea Callas propone che all'operazione Aspides venga affidato il ruolo principale nelle operazioni di sminamento nello stretto di Hormuz. Rutte in conferenza stampa a Kiev si rivolge ai giovani russi e alle loro famiglie. Mosca vi inganna, sarete male equipaggiati, c'è una probabilità molto alta che moriate. Il segretario generale della NATO ha aggiunto: la Russia è sempre più disperata. A San Pietroburgo il forum economico internazionale voluto da Putin. Droni ucraini hanno colpito un maxi terminal petrolifero alle porte della città russa. La trattativa con l'Unione Europea sulla flessibilità. Bruxelles concede 14 miliardi in più all'Italia per investire sulle energie rinnovabili, ma acceleri sulla riforma del catasto, esorta la Commissione. Una lite per motivi condominiali è degenerata in omicidio. Arrestato un 18enne colombiano, la vittima, il suo vicino di casa, Luca Di Vito, 57 anni, avevano discusso per la spazzatura. È successo nella periferia ovest di Roma. Non ho mai messo le mani addosso alle mie figlie, non ho mai assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Così, nell'interrogatorio davanti al GIP, Emanuela Aiello, la madre di Beatrice, la piccola di 2 anni morta il 9 febbraio scorso a Bordighera. Il compagno della donna, Emanuel Giannuzzi, in sede di convalida dell'arresto, si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'inchiesta sulla fuga di 30 cavalli durante le prove della parata del 2 giugno. C'è un primo indagato, si tratta dell'agente della polizia municipale che ha acceso i fuochi d'artificio, scatenando la reazione degli animali. Questa è Breaking News di TGCom 24.
2: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
3: Ogni canzone è un'emozione.
2: Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it. Traffico in viaggio con Radio Subasio.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sulla 12 code a tratti tra Versilia e diramazione Lucca Viareggio verso Rosignano, incolonnamenti anche sulla 14 ramo Casalecchio, tra svincolo 1 Casalecchio Stadio, Alaccio a 14 verso la Bologna Taranto, code anche sulla 13 la Bologna Padova per un veicolo fermo tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Ci sono veicoli scortati per il maltempo invece sulla 14 tra Vasto Sud e Termoli in direzione Bari. Un incidente segnalato in Campania lungo la tangenziale di Napoli tra Agnano e la barriera di Napoli Ovest verso Pozzuoli. Un'ultima segnalazione che ci porta sulla statale 309 Romea con incidente all'incrocio Marghera. ANAS ricorda: l'uso del cellulare alla guida raddoppia il rischio di incidenti, non distrarti usando il cellulare quando sei al volante. Viaggia in sicurezza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: più.
1: Ernia Berlino su Radio Subasio. Avete notato anche voi che magari quando fa caldo si discute di più in casa? No, ve lo chiedo perché se è così vi dico subito che non è una vostra sensazione campata in aria o un vostro nervosismo personale, proprio collettiva la cosa, e il motivo sarebbe il caldo. Vabbè, si sapeva già, no? Quando fa caldo tolleri proprio poco tutti e tutto e il vaffa ti parte in automatico, ma ne parliamo su Radio Subasio.

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Rossi su Radio Subasio. Ci sono alcuni studi che collegano le alte temperature ad un aumento dell'irritabilità, che uno dice ma va, cioè non è che, voglio dire, il caldo si sa che ci rende tutti un po' nervosi, non è che automaticamente si diventa tutti delle belve da salotto, però in famiglia si discute, si litiga di più, perché se sei già stanco, sei sudato, sei nervoso, magari in una casa anche senza aria condizionata, metteteci anche quello, a volte succede, basta una frase detta male e una discussione piccola diventa improvvisamente il processo del secolo. Quindi se il vostro partner vi manda a quel paese troppo facilmente, non vuol dire che non vi sopporta più, tranquilli, è solamente il caldo che rende un po' più nervosetti in questi giorni, e di mesi caldi avanti ne abbiamo ancora un bel po', io vi avviso. Ora non è che siccome fa caldo però giustifichiamo ogni reazione scomposta o mancanza di rispetto che dir si voglia, sia chiaro, però un leggerissimo, e dico leggerissimo così, come lo possiamo chiamare, fastidio nei nostri confronti, che può essere anche reciproco, ci può stare. Ecco, soluzione: un bel gelato per due ed è il gioco è fatto, perché nessuno litighi anche per il gusto, perché sennò poi veramente non se ne esce più.

Ma voi li mangiate i semini? Sicuramente ve l'hanno già detto che i semini fanno tanto bene alla salute, ma saranno davvero così miracolosi sti semini? Tra poco tutta la verità sui semini su Radio Subasio. Cristiano Malgioglio.

0: A volte cerchiamo un alimento esotico, no? Anche perché fa figo mangiarli. Il nome è complicato, più complicato è, meglio è, più fa figo. La polvere miracolosa da mettere nello yogurt e poi ci dimentichiamo di cose molto più semplici che la natura già ci regala, e cioè i semi di zucca, di sesamo, di chia. Sono piccolini, apparentemente insignificanti, però sono ricchi di qualità, ricchi di minerali, ricchi di grassi buoni. Ora, non sono bacchette magiche, diciamolo, però possono dare una mano dentro un'alimentazione già equilibrata. Quindi parliamo di magnesio, calcio, omega 3, sono tutti nutrienti utili per muscoli, ossa e cuore. Ora, ci sta e va bene, i semini sono anche buoni nello yogurt, nelle insalate, ma non esageriamo, perché insomma, se li mettiamo ovunque come fanno molti, conosco parecchie persone, poi insomma a un certo punto si inizia a cinguettare e non va bene.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Lunedì 15 giugno alle 21 arriva a Radio Subasio il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti.
1: Dimmelo tu, che fai adesso che è finita la serata.
0: Sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e per rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda a Lorenzo Salvetti su radiosubasio.it.
1: Se è vero che il mondo finisce domani.
0: Lunedì 15 giugno alle 21, Lorenzo Salvetti, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Rosmarino, c'era anche Zucchero nella serata di Radio Subasio, mentre vi accompagniamo in questo mercoledì 3 giugno, ma vi accompagniamo esattamente dove, con chi e perché? No, perché insomma io voglio sapere un po' tutto anche nel dettaglio, per la serie Fatti Fattacci Tuoi, lo so, fate bene se me lo dite, se vi va di raccontarmi la vostra serata, io sono qui su Radio Subasio, c'è

0: diretta. Annalisa su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24, pochi secondi alle 19.
1: Buona serata da Virginia Giacomin. Netanyahu si scaglia contro i leader europei. Stiamo proteggendo anche loro, ma non hanno il fegato di alzarsi in piedi e schierarsi dalla parte giusta, ha detto il premier israeliano. L'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari, sostiene Trump, ma i Pasdaran smentiscono il presidente americano. Intanto l'alta rappresentante europea Callas propone che all'operazione Aspides venga affidato il ruolo principale nelle operazioni di sminamento nello stretto di Hormuz. Rutte in conferenza stampa a Kiev si rivolge ai giovani russi e alle loro famiglie. Mosca vi inganna, sarete male equipaggiati, c'è una probabilità molto alta che moriate. Il segretario generale della NATO ha aggiunto, la Russia è sempre più disperata. A San Pietroburgo il forum economico internazionale voluto da Putin. Droni ucraini hanno colpito un maxi terminal petrolifero alle porte della città russa. La trattativa con l'Unione Europea sulla flessibilità. Bruxelles concede 14 miliardi in più all'Italia per investire sulle energie rinnovabili, ma acceleri sulla riforma del catasto, esorta la Commissione. Una lite per motivi condominiali è degenerata in omicidio. Arrestato un 18enne colombiano, la vittima, il suo vicino di casa, Luca Di Vito, 57 anni, avevano discusso per la spazzatura. È successo nella periferia ovest di Roma. Non ho mai messo le mani addosso alle mie figlie, non ho mai assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Così, nell'interrogatorio davanti al GIP, Emanuela Aiello, la madre di Beatrice, la piccola di 2 anni morta il 9 febbraio scorso a Bordighera. Il compagno della donna, Emanuele Chiannuzzi, in sede di convalida dell'arresto, si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'inchiesta sulla fuga di 30 cavalli durante le prove della parata del 2 giugno. C'è un primo indagato, si tratta dell'agente della polizia municipale che ha acceso i fuochi d'artificio, scatenando la reazione degli animali. Questa è Breaking News di TGCom 24.
2: Radio Subasio dà il via alla tua giornata anche il sabato e la domenica. Dalle 5 con Ignazio Failla, l'appello di chi è già sveglio. Dalle 9 con Jonathan Mensi, tutti protagonisti con i vostri messaggi.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. La pressione in aumento al centro-sud, mentre in serata una nuova perturbazione si avvicina al nord-ovest. Al mattino isolati piovaschi sulla Puglia centro-meridionale, prevalenza di sole al centro e sulle isole, con nubi sul nord-ovest e prealpi del nord-est. In giornata tempo soleggiato e caldo su gran parte del paese, in aumento della nuvolosità su Piemonte settentrionale e Val d'Aosta, con prime piogge. In serata rovesci su Alto Piemonte e nord-ovest della Lombardia, deboli sul resto del nord-ovest e Alto Adige. Temperature in rialzo al centro e in Emilia-Romagna, in lieve calo al sud e anche in Sicilia. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.

Buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, siamo prontissimi per un'altra ora da trascorrere insieme naturalmente all'insegna della musica più bella, quella di Radio Subasio e la Collection. Al Jarreau,

Capo 12 Gazzelle su Radio Subasio. Perdere peso, si sa, non è facile, e per molte persone il difficile arriva poi dopo, anche di più, cioè mantenere i risultati, perché il corpo spesso tende lentamente a recuperare i chili persi con fatica, ed è una, insomma, una bella beffa elegante, diciamolo in questo modo. Ora, una ricerca internazionale guarda l'intestino e in particolare a un batterio dal nome tutt'altro che radiofonico, Akkermansia mucinifila. È un microorganismo che vive naturalmente nel microbioma intestinale e che negli ultimi anni ha attirato l'attenzione degli scienziati per il suo possibile ruolo nel metabolismo. Cioè, secondo gli studi, questo batterio sarebbe meno presente nelle persone con obesità e potrebbe essere coinvolto nei meccanismi legati al controllo del peso. Ora, attenzione, perché questo non significa che abbiamo trovato il batterio dimagrante e quindi domani tutti liberi con la carbonara terapeutica. No, significa che l'intestino è sempre più centrale quando si parla di salute, di metabolismo, di mantenimento del peso, e noi non siamo solo quello che mangiamo, come si dice sempre, ma anche quello che il nostro intestino riesce a farci o a non farci con quello che mangiamo. Questa è la verità. Mi sento

Laura Pausini, Kylie Minogue su Radio Subasio. Vedi che arrivano anche le testimonianze sui semini. Si parlava dei semini, di quanto facciano bene sti semini, di zucca, di chia e di chi più ne ha più ne metta. E c'è Rachele, per esempio, che mi dice: a me piacciono tantissimo i semi, fanno benissimo, me li ha suggeriti anche la nutrizionista, però bisogna mangiarne pochi perché sono molto calorici. È vero, si dice sono grassi buoni, però sono grassi, quindi non è che te ne puoi mangiare un quintale. Però vedi, altra testimonianza del fatto che comunque è un cibo che fa bene, cibo, sono semi, che fanno bene però perché vengono suggeriti anche dalle nutrizioniste. Con moderazione si può fare. Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo so.

Ma voi quando rientrate a casa dopo il lavoro stanchi, esausti, e trovate il vostro partner o la vostra partner che vi aspetta, non vi sentite subito meglio? Dai, dite la verità. Vabbè, tra poco ne parliamo meglio su Radio Subasio The Colors.

Bon Jovi nella serata di Radio Subasio. C'è una ricerca che ci illumina d'immenso e ci dice che rivedere dal vivo il proprio partner dopo una giornata di lavoro può abbassare rapidamente i livelli di stress. Cioè, praticamente per molti uomini, soprattutto per loro, vale, il ricongiungimento con la persona amata avrebbe un effetto quasi immediato di calma e ricarica emotiva. Vi state ritrovando in questo quadretto, dite la verità. La cosa bella è che non si parla necessariamente di grandi gesti romantici, ceni a lume di candela o chissà cos'altro. A volte basta tornare a casa, vedere quella persona, sentire una presenza familiare e il corpo capisce che può abbassare un po' la guardia. Certo, dipende anche da cosa succede appena si apre la porta, diciamoci la verità, perché se entri e trovi subito "dobbiamo parlare", oppure "hai fatto la spesa?", "oh, c'è da sistemare il rubinetto del bagno" e cose di questo tipo, non lo so se il cortisolo scende oppure prende l'ascensore e va direttamente all'attico. Questo ditemelo voi, perché secondo me non è sempre tutto rose e fiori come ci vogliono far credere.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Baglioni su Radio Subasio quando sono le 19:52, ve lo ricordo, tra non molto, dopo l'informazione ritorna anche l'appuntamento con il 3 per te, quindi anche stasera avremo la possibilità di suonarvele come si deve, le canzoni più significative della vostra vita. Qualcuno di voi avrà la possibilità di essere protagonista e di ascoltare le tre canzoni più importanti della propria vita, una via l'altra, senza alcuna interruzione. We were good.

0: rituffo nella notte, tiro mancino su Radio Subasio, c'è l'informazione breaking news di TG Com 24, sono le 20.
1: Buona serata da Umberto Cascone. L'orribile omicidio dei quattro braccianti in Calabria ha sconvolto tutti noi. L'Italia non arretra davanti alla violenza e alla barbarie. Così Meloni sull'assassinio di quattro braccianti nel Cosentino. La CGIL locale denuncia: l'agricoltura qui è piena di caporali che fanno capo all'andrangheta. I legali di Nicole Minetti chiedono risarcimenti alle testate che avevano gettato ombre sulla Grazia. Oggi la Procura Generale di Milano ha confermato il parere positivo fornito a suo tempo al Quirinale. Le notizie diffuse dalla stampa non corrispondono a verità, si legge nella relazione finale. Opposizioni sul piede di guerra in Senato dopo che Fratelli d'Italia ha chiesto e ottenuto il rinvio in commissione del disegno di legge sul fine vita proposto dal PD. Nelle riunioni di settore in discussione la proposta della maggioranza, Schlein, gravissimo affossare una norma di civiltà. Dopo l'ok dell'Unione Europea alla richiesta italiana di estendere la clausola di salvaguardia anche alle spese per l'energia, Meloni festeggia: indichiamo la strada all'intero continente, le sue parole. La misura concede a Roma 14 miliardi in più da investire sulle rinnovabili. Netanyahu attacca i leader europei: non hanno il fegato di schierarsi dalla parte giusta, la nostra, quella che salverà la civiltà dai barbari. Trump sostiene che l'Iran avrebbe accettato di rinunciare alle armi nucleari. I Pasdaran smentiscono: Rubio, aspettiamo loro, poi finalizziamo l'accordo. Tennis, impresa di Cobolli a Roland Garros, ai quarti vince in 4 set contro il canadese Auger Aliassim, 6-4, 4-6, 4-6, 4-6. Il punteggio andrà in semifinale e garantisce così un posto nella finalissima a un azzurro. Il suo sfidante sarà il vincitore tra Arnaldi e Berrettini tra poco in campo. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade. Veicoli lenti sono segnalati in Abruzzo sulla 14 tra Ortona e Lanciano in direzione Bari. Lavori sul tratto romagnolo della Bologna-Ancona tra Forlì e Cesena Nord verso il capoluogo marchigiano. Veicoli lenti anche sul tratto umbro della Firenze-Roma tra Orvieto e Fabro verso il capoluogo toscano. Sulla 4 Venezia-Trieste troviamo invece code a tratti causate da traffico intenso tra Latisana e San Stino di Livenza per chi procede verso Venezia. Ultima segnalazione che ci riporta in Abruzzo, in questo caso sulla statale 553 di Atri, dove ci sono alberi sulla carreggiata tra 2 chilometri dopo l'incrocio notaresco stazione statale 80 del Gran Sasso e 1 chilometro 300 metri prima dell'incrocio notaresco in direzione incrocio Silvi Marina statale 16 Adriatica. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Sotto a chi tocca, uno di voi, una di voi che tra poco avrà la possibilità di ascoltare le tre canzoni più importanti della propria vita. Questo è il 3 per te. Vi facciamo scegliere tre canzoni, ve le facciamo ascoltare una dietro l'altra senza alcuna interruzione. Questo è anche il momento giusto, lo dico agli altri, per prenotarvi. Dovete richiedere naturalmente le tre canzoni che volete ascoltare chiamando lo 075 80 60, oppure se lo preferite vi prenotate direttamente sulla nostra app nella sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, come ha fatto lui, il protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Maurizio.
0: Città:
2: Francavilla d'Ete. Fermo:
3: Francavilla d'Ete conta circa 950 abitanti. Sorge sulla cima di un colle a 234 metri sul livello del mare, situato tra le valli dei fiumi Fossa e Ete Morto, ultimo paese a nord della provincia di Fermo, a confine con quella di Macerata, nelle Marche.
0: Età:
2: 51.
0: Cosa fai nella vita?
2: Impiegato.
4: Che la vita nostra è paciosa, sembra sete, insomma, vero? Ci vengono i galli, 4, 2 ai gommi e 2. E la sera quando abbiamo finito, però siamo stanchi, stanchi di un pagnetto, io.
0: Segno zodiacale:
2: Toro.
0: Dove vai in vacanza?
2: Sicilia.
5: Fantastico, ecco, arrivi in Sicilia, passi in una piazza e c'è qualcuno che ti dedica una canzone. Roba seria, bella storia.
0: Che animale vorresti essere?
2: Cane.
0: Sport preferito?
2: Calcio.
6: De che squadra sei?
2: Inter.
7: Comincia la festa dell'Inter, è il trionfo dell'azzurro, è il trionfo di Cristian Chievu.
0: Passeggiata o pisolino?
2: Passeggiata.
0: Una passione irrefrenabile?
2: Non ce l'ho.
8: Non c'è nessuna luce da queste parti.
0: Hai qualche mania?
2: No.
0: Il personaggio dell'anno?
2: Trump.
9: We will make America safe again. And yes, together we will make America great again.
0: Tre persone che vuoi salutare.
2: Tutti gli ascoltatori di Radio Subasio.
0: Le tre canzoni della tua vita.
2: Favoriti di Andrea e Raffaele. Irangelo Bertoli e pure Sofia. Il tuo Dalla tu non mi basti mai.
0: Radio Subasio, 3 per te.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele.

petto si è fatto le tre, voli da spremuto, ho pulito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta che c'è Cirenella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta di Cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendi che chi stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, dal mazzi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe o gilet, gradito.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità, non raffarevo i politicamente, io ve lo giuro.

prima ancora Lucio Dalla, Tu non mi basti mai. Domani sera suoneremo altre tre canzoni richieste da qualcuno di voi, quindi continuate a prenotarvi e a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare, 0758060 se volete chiamare, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Non dimenticate che se lo volete potete prenotarvi anche attraverso la nostra app nella sezione dedicata al 3x3.

Si parla tanto del caffè, dei benefici, di quanti caffè dovremmo bere durante la giornata, ma soprattutto si parla anche del caffè perfetto. Come si fa il caffè perfetto? Ne parliamo tra poco su Radio Subasio. Subito c'è Miu Vaffamore.

In My Car su Radio Subasio. C'è uno studio dell'Università Ludwig Maximilian di Monaco che ha analizzato l'estrazione dell'espresso, cioè il modo in cui l'acqua attraversa la polvere di caffè tira fuori aroma, gusto e qualità finale. I ricercatori hanno visto che a fare la differenza non è solo il tipo di miscela, ma anche la struttura microscopica della polvere, cioè la dimensione dei granelli, quanto sono compatti, quanta superficie offrono al passaggio dell'acqua. È la cosiddetta teoria della percolazione, che studia proprio come i fluidi si muovono nei materiali porosi. Tradotto, se la polvere è troppo fine, troppo pressata o distribuita male, il caffè cambia, e non cambia poco, cambia in tazza, nel sapore, nell'aroma, nella crema. Noi italiani pensavamo di avere già capito tutto del caffè, poi arrivano i fisici e spiegano che anche il buongiorno tecnicamente è una questione di granelli.

è la ragazza sempre del rock italiano. Ora arriva Radio Subasio. Irene Grandi, mercoledì 10 giugno alle 21, sarà protagonista a Radio Subasio Music Club con le sue canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Mercoledì 10 giugno alle 21, Irene Grandi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Foggia, un amore da favola nella serata di Radio Subasio, serata che sta procedendo come? Dove siete? Cosa fate? Con chi siete? Ad ogni modo grazie, ve lo dico anche stasera perché avete scelto la compagnia giusta, quella di Radio Subasio e quella di Sienna Spiro, Material Lover.

0: tempo di informazione, le breaking news di TGCom 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Dall'Unione Europea è arrivato il disco verde definitivo alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Bruxelles propone una flessibilità fiscale limitata estendendo l'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Roma potrebbe scorporare spese per oltre 13 miliardi. Cambiamo argomento: nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, centinaia di droni lanciati da Kiev colpiscono il terminale petrolifero della città e navi militari nel vicino porto di Kronstadt. Attacco ucraino anche ad un autobus diretto in Crimea con 7 vittime. Il Cremlino promette vendetta. Nel Medio Oriente, altra notte di raid incrociati nel Golfo, ma Trump assicura che l'Iran accetta di non avere l'atomica e annuncia di voler incontrare la guida suprema, l'Ayatollah Khamenei. Netanyahu nega intanto la lite col presidente americano sul Libano e dice solo divergenze tattiche. La cronaca: Emanuela Aiello davanti al GIP di Genova nega di aver picchiato a morte la figlia Beatrice, 2 anni, e di aver assistito ai pestaggi da parte del suo compagno. Al termine dell'udienza il GIP convalida il fermo in carcere. Il compagno della donna si è avvalso della facoltà di non rispondere. Vittime della guerra per il controllo dei campi: questa una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro in merito alla morte dei 4 braccianti a Amendolara. Altri 2 colleghi scampati alla strage, ascoltati dai magistrati, saranno trasferiti in un luogo sicuro. E siamo al tennis con gli internazionali di Francia. Cobolli batte in 4-7 il canadese Ayassina in semifinale a Roland Garros. Per l'azzurro il vincente del derby tra Arnaldi e Berrettini che si sta giocando in questi minuti. Agli internazionali di Francia in finale ci sarà sicuramente un italiano. Ricordiamo, nel calcio, l'Italia di Baldini in campo con il Lussemburgo. Queste le breaking news di TGCom 24.

21 passate da 6 minuti ed eccomi qua, ben ritrovati, buona serata da Francesca Quaglietti, anche stasera siamo insieme fino a mezzanotte, vi porto subito al 1983, Mike Oldfield con Moonlight Shadow.

0: grande classico insieme di Mike Oldfield alle 21 passate da 10 minuti. Questa è Radio Subasio, io sono Francesca, eccezionalmente con voi durante questa settimana dalle 21 alle 24. E come sempre abbiamo tantissime cose da fare insieme, voi siete i protagonisti di queste tre ore. Dalle 22:30 ci sarà Per un'ora d'amore, ma avrò tutto il tempo per rispiegare come fare a partecipare. Intanto in questa prima ora abbiamo l'argomento, la domandina di questa sera. Si parla come sempre durante la settimana di sentimenti e questa sera si parla di regali. Che fine fanno quando una storia finisce? Quando una storia finisce non si chiude soltanto un capitolo a livello emotivo, spesso rimangono anche degli oggetti che raccontano quella storia, quel passato, quindi anelli, gioielli, macchine, anche arredamento, per dirne alcune. E allora vi chiediamo, cosa fate con i regali anche costosi ricevuti da un ex o da una ex? Quindi gioielli, orologi, oggetti di valore, qualcosa che ha avuto un costo importante. Li tenete senza problemi perché comunque li considerate un regalo, quindi ovviamente ormai sono vostri. Oppure li mettete in un cassetto per non dovervi confrontare con loro ogni giorno, con quel ricordo. C'è anche chi sceglie di trasformarli, quindi c'è un anello che diventa un pendente, un gioiello che viene rimodellato e così acquista anche un nuovo significato. C'è addirittura chi trasforma l'anello di fidanzamento in anello di divorzio, lo chiamano anche così. Oppure chi invece preferisce restituire tutto per principio o per chiudere definitivamente con il passato. Vi è stato mai chiesto di restituire un regalo dopo la fine di una relazione? E come avete reagito? Allora diteci, quando l'amore finisce, che destino hanno i regali, che siano gioielli o anche insomma quant'altro, restano con voi, cambiano forma, li vendete, magari tornano al mittente o diventano così un ricordo da mettere da parte. 348 075 80 60, raccontateci la vostra esperienza, fatelo anche con un bel messaggio vocale e inizierò a salutarvi tra poco. Intanto c'è la nuova di Salda Vinci su Radio Subasio, Poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: Allora ciao, c'è Marco Masini alle 21:18, ci sono io Francesca su Radio Supasio e ci siete voi a rispondere all'argomento, alla domandina di questa sera. Vi ho chiesto, quando l'amore finisce, che destino hanno i regali, quelli un po' più importanti, diciamo economicamente, gioielli oppure quant'altro? Restano con voi, cambiano forma, li vendete addirittura oppure tornano al mittente o semplicemente li mettete da parte? O c'è anche chi li butta, come scrive Lili da Grosseto. I regali si tengono, ma a volte, presi dalla rabbia, qualcuno li butta. Può accadere, non mi è mai capitato, però per carità può succedere, dipende magari come finisce la storia. Sentiamo anche un vocale, chi c'è?
1: Ciao Subasio, in passato quando ero romantico regalavo anelli e delle volte mi sono anche tornati indietro e mi sono sempre chiesto il perché, nel senso, sei arrabbiata, non mi vuoi più vedere, ok, vendilo e facci una vacanza alla faccia mia.
0: Ecco.
1: Se me lo rivendi indietro, poi la vacanza ce la faccio io. Ciao.
0: Grazie, caro. Hai specificato in passato, quindi vuol dire che adesso i regalini sono più modesti, ti sei ridimensionato. Comunque quello che dici ti fa onore, perché i regali credo anch'io che debbano essere tenuti, anche perché insomma riguardano un periodo, un regalo fatto di cuore in un momento in cui sentivamo questo. Ma cosa ne pensate voi? Quando l'amore finisce, che destino hanno i regali, quelli un pochino più importanti a livello economico, gioielli oppure quant'altro? Restano con voi? Cambiate forma a loro, li vendete, buttate, tornano al mittente o magari ecco li mettete semplicemente da parte e diventano dei ricordi da tirar fuori ogni tanto. Ditecelo al 348 075 80 60, raccontatecelo anche con un bel vocale mentre arriva Céline Dion con Love Doesn't Ask Why.

0: puoi. Ci sono anche Eros Ramazzotti e Cher su Radio Subasio 21 e 28. Buona serata da Francesca, sto con voi fino a mezzanotte, per tutta la settimana sarà così. E questa sera si parla di regali quando l'amore finisce. Che fine fanno? Che destino hanno? Soprattutto gioielli, magari cose un po' più di una certa importanza economica. Restano con voi, li mettete da una parte, li tirate fuori per ricordo ogni tanto, cambiano forma, quindi li trasformate in qualcos'altro, li vendete oppure tornano al mittente. Vi è stato mai richiesto indietro un regalo e come avete reagito? Sentiamo un altro vocale, chi c'è?
1: Ciao Subasio, Katiuscia da Macerata. I regali della storia passata li ho tutti, li conservo.

0: qualcuno vi ha richiesto indietro qualche regalo di particolare valore, e come avete reagito? Insomma, l'avete restituito oppure avete fatto delle storie? Raccontatecelo anche con un bel messaggio vocale. Mentre arrivano Olly, Angelina Mango e Giuli, per due come noi.
1: Per due come noi non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

0: Club Shadei su Radio Subasio 21:45. Buona serata da Francesca. Vediamo che ci scrive al 348-0758060 a proposito di regali. Che fine fanno quando un amore finisce, soprattutto i regali un po' più importanti? C'è Gianluca da Grosseto. Secondo me fino a un certo punto si possono tenere, poi con il nuovo amore è una forma di rispetto non tenerli più. Ecco un'opinione fuori dal coro, quindi per Gianluca sarebbe corretto sbarazzarsi dei regali del precedente amore. Cosa ne pensate? Sentiamo anche un'altra voce, chi c'è?
1: Buonasera Radio Subasio, buonasera alla voce più bella delle conduttrici più in gamma che possa esistere.
0: Grazie!
1: No, ragazzi, allora i regali no, non può esistere che io possa cercarti noi regali indietro oppure tu ti presenti con i regali, questi se no, io sono sposato, no? Mia moglie, a volte mia moglie caccia un oggetto, oppure ti ricordi questo, fa vicino a me, questo me l'hai regalato tu all'anniversario, io mi dimentico, allora io all'attimo che faccio il regalo già dimentico cosa gli ho regalato, dimentico nel senso è tuo, fatto con il cuore, mo fai quello che vuoi, ma non si tornano indietro. Ciao belli, buona serata.
0: Grazie, buona serata anche a te, addirittura dimentichi, però vabbè, quando si è sposati da tanto credo che è una cosa che possa succedere, possa capitare. Amici, continuate a scriverci a 348-075-8060. Quando finisce l'amore, che destino hanno i regali, gioielli o quant'altro? Restano con voi? Cambiano forma? Li vendete? Tornano al mittente? Oppure li mettete semplicemente da parte e diventano un ricordo magari da tirar fuori ogni tanto? Continuate a raccontarcelo anche appunto con un vocale mentre arriva Ligabue.

0: Lunedì 15 giugno alle 21 arriva a Radio Subasio il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti.
1: Dimmelo tu, che fai adesso che è finita la serata?
0: Sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e per rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda a Lorenzo Salvetti su radiosubasio.it.
1: Se è vero che il mondo finisce domani.
0: Lunedì 15 giugno alle 21, Lorenzo Salvetti, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

su Radio Subasio anche Luna Pop, un giorno migliore, brano pubblicato il 27 novembre del 1999. Voi cosa stavate facendo in quel periodo? È sempre bello ricollegare le uscite delle canzoni a periodi di vita particolari e ai relativi ricordi. Amici, però tra poco, dopo le 22, ci sarà lo spazio che chiude l'argomento di stasera. Diteci che fine fanno i regali di valore. Quando finisce una storia, secondo la vostra esperienza, vi sono mai stati chiesti indietro? Ditelo al 348 075 8060, ditelo anche con un bel messaggio vocale. Mentre arriva anche The Weeknd, Save Your Tears.

0: su Radio Subasio arrivano le breaking news alle 22:02 minuti.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. L'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, 2 anni, avvenuta a Bordighera davanti al GIP di Genova. La madre della bimba ha negato di aver picchiato a morte la figlia, di aver assistito ai pestaggi da parte del suo compagno. Per la donna ha convalidato il fermo in carcere, il compagno si è avvalso della facoltà di non rispondere. Prosegue l'inchiesta in Calabria della procura di Catanzaro sulla morte dei 4 braccianti arsi vivi ad Amendolara. Secondo i PM i 4 potrebbero essere vittime della guerra per il controllo dei campi. Saranno trasferiti intanto in un luogo sicuro altri 2 braccianti scampati alla strage, ascoltati dai magistrati. Economia, l'Unione Europea dà il suo via libera ufficiale alle deroghe al patto di stabilità per l'Italia, anche per l'energia. Il titolare dell'economia Giorgetti soddisfatto. La Commissione, dice il ministro, recepisce le nostre proposte. Nelle raccomandazioni di Bruxelles anche conti pubblici, fisco, lavoro e sanità, preoccupa in particolare la stagnazione dei salari. Dall'estero la pace è sempre in bilico in Medio Oriente. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi avverte che qualsiasi attacco a Beirut scatenerà una ripresa della guerra su vasta scala. Netanyahu nega intanto dissidi con Trump sul Libano del Sud. Il presidente americano ha auspicato un incontro con l'ayatollah Mujtaba Khamenei. Trump dice che Teheran ha accettato di rinunciare all'arma nucleare. Chiudiamo con la Formula 1 e Charles Leclerc continuerà a gareggiare in qualità di pilota ufficiale alla Ferrari, soddisfatto il monegasco che ha definito la scuderia del cavallino la sua seconda casa. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Emma Ercomi con Bacci Piano, questa è Radio Subasio 2212. Buona serata amici da Francesca, buon mercoledì sera, vi porto fino a mezzanotte e siamo arrivati all'ultimo spazio, quello che conclude l'argomento di questa sera. Vi ho chiesto di dirci cosa ne fate, che fine fanno, che destino hanno i regali, magari quelli più importanti tipo i gioielli, quando finisce un amore. C'è Luca di Marotta. Per quello che mi riguarda, penso che i regali siano come i tatuaggi. Una volta fatti, devono restare al loro posto. In alcuni casi una cosa, però, mi piacerebbe riaverla. Il tempo perso inutilmente. Grazie, Luca. Però non credo che sia perso. Dai, secondo me tutto serve, nel bene e nel male. Io non ho mai avuto rimorsi per una storia, insomma, anche finita male. Poi vediamo chi c'è. Cristina, dalla provincia di Firenze. Con un messaggio che mi ha stupito, davvero, scrive: due ex fidanzati su tre mi hanno richiesto l'anello, io nemmeno lo volevo, me lo hanno regalato quasi all'inizio della storia e quando è finita l'hanno chiesto indietro. No, no, no, ragazzi, allora se dovete fare così, non regalatelo per niente, poi Cristina nemmeno lo voleva, quindi è quasi surreale questa cosa. Comunque, ci sono tante realtà, come abbiamo visto, e tanti punti di vista diversi e va benissimo così. Sentiamo l'ultimo vocale, chi c'è?
1: Buonasera Radio Subasio, sono Natasha. Purtroppo succede che le storie finiscono, i ricordi, quei pochi che erano, ce l'ho e penso li custodirò, insomma, per tutta la vita, non quelle rimarranno sempre così intatte, non si toccano.
0: Grazie Natasha, con te si chiude l'argomento di questa sera. Un ultimo salutino, no, non c'entra nulla con il tema. Ci scrive Andrea che è reduce da una cena con ravioli al sugo preparati da Deborah, sua moglie, e sono insieme a Ginevra. Baci a tutta la family. Amici, grazie per averci scritto al 348-075-8060. Ora potrete utilizzare questo numero per i vostri messaggi romantici, perché tra non molto inizierà Per un'ora d'amore. E allora iniziate a cercare la giusta ispirazione per il vostro vocale d'amore, in cui scegliete il brano che rappresenta la vostra storia, aggiungete i vostri nomi e naturalmente ecco una piccola dedica. Questa è la ricetta per il vocale d'amore perfetto, ma tra poco ricorderò tutto. Intanto su Radio Subasio si continua, c'è anche Francesco Gabbani con Summer Funk.

Combattente, c'è anche Fiorella Mannoia su Radio Subasio. 22:23, manca pochissimo all'inizio di Per un'ora d'amore, che vi farà compagnia con tutta la sua dolcezza, come sempre, come tutti i giorni, dalle 22:30 fino alle 24. Questa sera è insieme a me Francesca, buona serata. E invece chi siete voi, innamorati all'ascolto, fatevi sentire, date voce ai vostri sentimenti con un bel vocale romantico al 348 075 80 60. Fatevi sentire anche adesso, mandateci la vostra richiesta con il titolo del brano che è legato alla vostra storia d'amore, aggiungete una breve frase, una piccola dedica per il vostro amore e naturalmente i vostri nomi, entrambi, quelli di tutti e due sono importanti, lo ricordo, perché qualche volta insomma se ne perde qualcuno. 348 075 80 60, fateci sentire le vostre voci, mandateci le vostre richieste a questo numero e se possibile nel corso del programma cercheremo di accontentare gli innamorati in ascolto. Tra pochissimo si inizia, ma intanto Love is a Losing Game, Amy Winehouse.

Battere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto.

0: Eccoci pronti per un'ora d'amore, l'appuntamento più romantico di Radio Subasio che vi farà compagnia insieme a me Francesca fino alla mezzanotte insieme ai vostri dolcissimi messaggi che ci stanno già arrivando al 348-075-8060 con le vostre richieste. Continuate a scegliere il vostro brano d'amore, quello che rispecchia la vostra storia, che ci racconta e ci parla di voi. Fatelo a questo numero, lo potete fare anche con un bel messaggio vocale scegliendo appunto il brano, aggiungendo i vostri nomi e inserendo anche una breve dedica, una piccola frase romantica. Sentiamo subito il primo innamorato, chi sei?
1: Ciao, sono Alessandro Damanziana. Vorrei dedicare una canzone d'amore alla mia compagna Stefania, L'emozione non ha voce, di Adriano Celentano, e dilli un semplice ti amo e la tua presenza quotidiana mi riempie veramente il cuore. Ti amo, amore mio.

Lentamente, c'è anche Irama alle 22.39 su Radio Subasio. Questa è Per un'ora d'amore, iniziata da pochissimo, come avete sentito, iniziata con una bella richiesta arrivata al 348 075 80 60 attraverso un vocale. Si continua invece con un'altra richiesta attraverso un messaggio WhatsApp. Sono Carla da Latina, vorrei dedicare mi piaci di Alex Britti a Emanuele, una persona speciale che ora è con me in macchina. Sono felice di averti conosciuto.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando

La stella più fragile dell'universo, c'è anche Ultimo su Radio Subasio, state ascoltando Per un'ora d'amore. Si continua con un'altra richiesta sempre da WhatsApp. Federica da Palermo ci scrive e dice: vorrei dedicare la canzone Portami via di Fabrizio Moro al mio gazelle. Amore mio, oggi è uno di quei giorni più difficili. Non mi rassegno all'idea di non vederti, mi manchi troppo. A volte ho paura che il tempo ti allontani da me, che tu possa smettere di amarmi. E mi manca tutto di te, la tua voce, i tuoi occhi, la tua presenza. Mi manchi e oggi fa più male del solito.

Abissale. Abissale, c'è anche Tananai su Radio Subasio ad emozionarci per un'ora d'amore. Ci sono anche io, Francesca, su Radio Subasio, ma soprattutto voi con i vostri messaggi, le vostre richieste sempre romanticissime che ci stanno arrivando al 348 075 8060. Continuiamo con un altro innamorato, ci scrive Tony da Napoli. Vorrei dedicare alla mia ex Ricordati di me di Antonello Venditti. Sono ormai passati 6 anni, ma mai smetterò di amarti, ovunque tu sia. Ti amo, Joe.

super classico romantico Antonello Venditti, Ricordati di me, dal 1988, richiesta anche questa volta da un innamorato che ci ha scritto al 348 075 80 60. Ma su Radio Subasio sono arrivate le 23 passate da un minuto in questo momento, e a quest'ora, come tutte le sere, per un'ora d'amore c'è la storia d'amore della sera, quella che è stata condivisa all'email redazione @radiosubasio.it, e ci ha scritto Vincenzo. Ci ha raccontato la sua storia con Alessia, una storia non finita bene perché si sono separati da quasi un anno. È stata, ci scrive, una decisione difficile e arrivata dopo un periodo complicato che ha cambiato ovviamente la vita di entrambi. Oggi la loro figlia vive con la madre, Vincenzo cerca di essere presente in ogni momento possibile. Eppure, nonostante il tempo trascorso, per lui nulla è tornato al proprio posto. Gli amici gli dicono che il tempo aiuterà a guarire, ma lui sente che il suo cuore è rimasto fermo al passato. In questi mesi Vincenzo ha provato anche a ricostruire una propria routine, ma soprattutto sta cercando in ogni modo di dimostrare ad Alessia che i sentimenti che prova non sono cambiati, con la volontà sincera di rimediare anche agli errori fatti e di dare una nuova possibilità a ciò che hanno costruito insieme. E arriva adesso la sua dedica finale, quella che conclude la sua email. È passato quasi un anno, ma non è passato nemmeno un giorno senza che pensassi a noi. Non so cosa accadrà, ma so che il mio sentimento per te è rimasto lo stesso. Se un giorno vorrai guardare di nuovo nella stessa direzione insieme a me, io sarò qui. Ti voglio bene e non ho mai smesso di credere in noi. Per l'Orange in Melody, The Writers Brothers.

Per un'ora d'amore continua su Radio Subasio, sono Francesca Guaglietti, buona serata, buon mercoledì sera amici, vi porto almeno per tutta questa settimana fino a mezzanotte e in arrivo c'è anche Tiziano Ferro con il regalo più grande, scelta da Sabrina per Andrea d'Orvieto. Vorrei tornare indietro e ripercorrere tutta la nostra storia dall'inizio, una storia indimenticabile che mi ha dato tutto quello che volevo. Grazie Andrea di starmi vicino.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

continua con il romanticismo su Radio Subasio perché c'è Per un'ora d'amore, come sempre, come ogni sera dalle 22.30 fino a mezzanotte. Si continua con un altro bel messaggio, sempre arrivato al 348 075 8060, in cui è stato richiesto Giovanotti con Chiaro di Luna, che arriva tra pochissimo, ed è stato scelto da Alessia per Luca. La mia metà da 5 anni scrive: Luca, ti stupiresti di quanto mi fa innamorare ogni giorno. Specchio dell'anima mia. Ti amo.

0: Almost Have It All, c'è anche Whitney Houston, meravigliosa voce a Radio Subasio. Per un'ora d'amore si continua con un'altra emozione, con un'altra bella richiesta, con un altro bel messaggio vocale che ha scelto Adele con Make You Feel My Love. Sentiamo, chi sei?
1: Buonasera a tutti, sono Giovanni da Napoli. Voglio lasciare questo messaggio a Greta. Le voglio dire che da quando lei è entrata nella mia vita è tutto cambiato in meglio. Le cose sono più leggere, la vita mi sembra più in discesa rispetto a prima. Mi sento compreso e abbiamo un dialogo molto bello che ci aiuta tanto reciprocamente. Grazie e un abbraccio forte a te, Greta.

0: ultima mezz'ora di Per un'ora d'amore su Radio Subasio e si continua naturalmente con un'altra richiesta sempre arrivataci da WhatsApp. Sentiamo la voce di un altro innamorato. Chi c'è?
1: Buonasera Radio Subasio, sono Franco. Volevo dedicare il Delicato di Zucchero a Valeria, la mia futura moglie. Siamo prossimi al matrimonio.

E non finisce mica il cielo, meraviglia di Mia Martini del 1982. Questa è Per un'ora d'amore alle 23:44 minuti, questa naturalmente è Radio Subasio. Continuiamo con l'ultima dedica della serata. E sì, chi non è stato accontentato ricordo che potrà provare anche domani sera e tutte le sere della settimana, perché Per un'ora d'amore c'è ogni sera dalle 22:30 fino alle 24. E in arrivo c'è, vediamo chi c'è, Fabio Concato con Mi innamoro davvero, scelta da Luigi per Elena di Siena, a cui dice: non pensavo potesse accadere di nuovo, mi ha ridato la vita, ti amo.

Statici Nucleari con Amaro ci portano alla fine di Per un'ora d'amore di questo mercoledì sera. Mancano pochi minuti alle 24 e prima di lasciarvi come al solito alla notte con la musica di Radio Subasio e di darvi la mia buonanotte, faccio il solito riassunto ricordandovi che è sempre possibile partecipare a Per un'ora d'amore tutte le sere dalle 22:30 fino alle 24 e potete inviarci le vostre richieste anche con anticipo se potete e volete, anche durante il pomeriggio, con un bel messaggio al 348 075 8060, un messaggio anche vocale come avete sentito anche questa sera, in cui scegliete il brano che rappresenta la vostra storia, aggiungete una breve dedica e naturalmente i vostri nomi. C'è un'altra possibilità facile per prenotarvi, potete farlo attraverso l'app di Radio Subasio. Se non l'avete scaricata consiglio di farlo perché naturalmente è gratuita dal web e potete partecipare a tantissimi appuntamenti di Subasio, tra cui appunto Per un'ora d'amore. Basta compilare i form nella sezione apposita e l'importante però ecco è pensarci con un po' di anticipo. Ultima cosa veramente bellissima, molto poetica, se avete il momento di ispirazione prendetevi il vostro tempo e raccontateci la vostra storia d'amore. Fatelo scrivendo all'email redazione@radiosubasio.it. Riassunto fatto, io Francesca Quaglietti torno anche domani sera perché questa settimana Roby è in ferie e quindi vi farò io da cupido e da messaggero d'amore tutte le sere dalle 21 fino alle 24 e vi do la buonanotte con Claudio Baglioni, Ora che ho te, e con questo ultimo pensiero d'amore della notte di Elizabeth Barre Browning. Ti amo fino alla profondità, all'ampiezza e all'altezza che la mia anima può raggiungere.

questi anni a chiedermi se vado veramente bene così. Come sono così.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.